Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

quando la mia mano lentamente, inutilmente ti accarezza. Dove vanno a finire i tuoi sorrisi, quelli di ieri, quando ti perdi in un'incontentabile tristezza?

avevi in cuore, quello che avevi in cuore, ma cosa avevi in cuore? E dove andavo a finire io cercandomi da solo? Una chiappa a farfalle nelle notti cattive. Con questa scusa del cazzo che tu cammini e io volo. E invece no, la vita non si canta, ma

amore. Quante volte abbiamo tradito l'amore. Oh, amore, amore, amore. Come deve essere offeso e triste l'amore per come l'abbiamo trattato, per quel che abbiamo fatto al nostro amore.

quante volte avrei voluto dirti amor. Oh, amore, amore, amore, potrà mai perdonarci?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: ったよ。まあ、そのまた。
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cercato.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, Moda 016, accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, i costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

cari clienti. Vi ricordiamo che il punto vendita Glovo di Giulianova è regolarmente aperto. Venite a trovarci. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata ai nostri amici radioascoltatori, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione del nostro Radio G Notizie. Buon sabato e buon weekend a tutti voi che siete sintonizzati su Radio G e coloro che ci ascoltano tramite le nostre frequenze, chi lo fa naturalmente tramite lo streaming sul nostro sito www.radiogiornale.net, a chi invece lo fa in diretta sulla nostra pagina Facebook. Buongiorno ai fedelissimi e anche a coloro che tutti coloro che ci ascoltano. Andiamo subito a vedere insieme la prima pagina del quotidiano d'Abruzzo, Il Centro. A 3 anni lasciata sullo scuolabus, Pizzoli, i genitori denunciano, indagano i carabinieri, il papà al centro che ha sbagliato paghi, ora mia figlia è traumatizzata, certe persone non meritano di lavorare con i bambini. E poi il giallo in Abruzzo, le sorelline sparite, spunta l'ipotesi di un rapimento. Teramo, la riforma, invalidità, crollo delle domande di certificazione, ancora maturità a Marcord, Induccio e Simona Molinari si raccontano, prove per 10.000 studenti. E poi l'Italia, calcio, l'Italia è fuori, ma ai mondiali c'è l'abruzzese Daniele Croce, in campo Canada-Bosnia, finisce in parità, Infantino punge gli azzurri. E la tragedia al lago di Gerosa nelle Marche, muore a 33 anni nel cantiere, la vittima è un ivoriano dipendente della ditta teramana. Teramo, case di riposo, lo sciopero degli stipendi slitta al 27, a Roseto la polizia locale, no degli uffici per la nomina al comando. Ma entriamo nello specifico delle notizie. Il caso a Pizzoli, indagano i carabinieri, a 3 anni lasciata sullo scuolabus, il papà che ha sbagliato paghi, il genitore al centro, ora è traumatizzata, certe persone non meritano di lavorare con i bambini. Purtroppo vicende che ogni tanto capitano, e c'è da dire che a volte purtroppo capitano anche ai genitori. Tante volte abbiamo letto, no, di bambini lasciati, dimenticati in auto, nel seggiolino, insomma, e poi sappiamo che cosa accade. Il giallo tra Abruzzo e Lazio, sorelle sparite nel nulla, l'ipotesi di un rapimento, caccia agli indizi, sequestrati i telefoni lasciati nella camera della casa famiglia, anche i droni sorvolano i boschi della zona, ascoltato il fidanzato della sedicenne. Anche questa è una brutta vicenda, ma leggiamo anche gli altri titoli. La procura valuta possibili colpe del personale della struttura, certo, insomma, come sono sparite, ecco, senza essere viste. Avrebbe atteso fino al primo pomeriggio di domenica prima di avvisare le forze dell'ordine e familiari, quindi c'è un ritardo nell'avviso. I carabinieri perquisiscono le abitazioni dei genitori, un nuovo accorato appello lanciato dal padre delle due, sto male, vi aspetto anche la mamma, fatevi sentire. Scuola, è tempo di esami, nuova maturità, cosa cambia per 10.629 studenti abruzzesi? Giovedì 18 l'ho scritto in italiano, il giorno successivo la prova in base al percorso scolastico. Le trasformazioni più significative riguardano l'orale e il criterio per la valutazione finale. Induccio, la notte prima sul palco e quella mattina finì all'ospedale. Invece Simona Molinari, ma quale ansia, l'incertezza era solo il futuro. Il contributo sotto accusa, fiera della scuola dei 500.000 euro del Movimento 5 Stelle Abruzzo, terra delle feste, polemica alla vigilia del voto sull'emendamento che assegna i fondi all'ente Firenze Fiera S.p.A. Il capogruppo Taglieri, prima bisogna finanziare gli istituti, poi si organizzano le vetrine. Il caso in Parlamento, bufera sul capo del Movimento 5 Stelle in Abruzzo, attacco sessista contro la Meloni, sotto accusa il deputato Silvestri, solo 2 mesi fa Conte l'ha nominato numero uno in regione, alla premier ha detto va da USA Israele con le ginocchiere. Adesso Fratelli d'Italia chiede la sua sospensione. L'indagine di altro consumo, quanto si spende in vacanza? L'Aquila insegue Venezia, ecco il costo di una settimana in un hotel o di un B&B, la classifica di 20 città italiane. Vediamo un po', costo medio di una vacanza in coppia, prezzi 2026, analisi di altro consumo. Venezia, l'alloggio 707, il viaggio auto 188, la vacanza 895. Al secondo posto l'Aquila, che si spenderebbe per l'alloggio 638, 180 per il viaggio appunto in auto, e 818 per la vacanza. Insomma, bella cifra. Gli appuntamenti abruzzesi, la festa di Slow Food tra cibo e cultura nel ricordo di Petrini, domani le iniziative all'Aquila, oggi quelle di Chieti e Penne, degustazione laboratorio del miele, erbe aromatiche e frutti. L'export è ancora in crescita, l'affare del Made in Abruzzo, patto tra regione e le imprese. Alla luce del più 23,5% di esportazioni del primo trimestre 2026, l'assessore Magnaccia rilancia e convoca il tavolo sull'internazionalizzazione. Marsiglio, accompagniamo gli investimenti produttivi. Domani è la giornata mondiale dei donatori di sangue, che però sono in calo. Ora ci appelliamo ai giovani. Il sistema trasfusionale regionale ha garantito l'autosufficienza anche attività sanitarie, ma i volontari diminuiscono del 30% e invecchiano. L'assessore Viria al lavoro per migliorare. Ossa e muscoli, 2 giorni di visite gratis a Pescara, la campagna dedicata soprattutto agli anziani. Ecco i consigli per rinforzare il corpo. E poi agenti di commercio in festa per i 50 anni, il sindacato Usarci Larac celebra l'anniversario speciale oggi a Pescara. Scara l'abbraccio delle autorità. Rifiuti a Notaresco, l'ombra di una terza discarica fa tremare gli ecologisti abruzzesi. Il TAR riapre i termini del progetto di Irgin, il comitato di valutazione ambientale deve riesaminarlo. Osservatorio Valtordino e Forum H2O. Con 3 nuovi siti diventeremo la pattumiera di tutta l'Italia. Andiamo alle altre notizie, appunto, locali. Ci spostiamo a Teramo. Servizi alle persone, l'allarme del sindacato, cronano le domande di invalidità, costi alti, procedure complesse. La CGIL analizza i dati a pochi mesi dalla riforma del sistema delle certificazioni per la disabilità. Nel teramano la sperimentazione è partita a ottobre, c'è stata una diminuzione del 23,45%. Gran Sasso, dibattito sul futuro dei borghi, a Isola l'evento della rete dei comuni montani con il presidente Marsiglio e il commissario Castelli. La tragedia, incidente al potabilizzatore, muore a 33 anni colpito dalla ruspa. La vittima è un operaio ivoriano dipendente di una ditta teramana che stava lavorando a un cantiere del lago di Gerosa. Sicurezza, arrivano i poliziotti in moto, le Nibbio per l'estate pattugliano il centro storico, il parco fluviale e le aree più sensibili. Servizi agli anziani, l'avvertenza, case di riposo svolta per i salari, lo sciopero slitta di 7 giorni. Le cooperative annunciano il saldo del restante 50% degli stipendi arretrati, dei compensi di maggio, e i sindacati rinviano al 27 giugno l'iniziativa di protesta a sostegno dei lavoratori delle strutture. Frana, tecnico rinuncia all'incarico, a campi l'opposizione incalza il sindaco, chiarezza sulle responsabilità del progetto. L'infrastruttura costiera, ponte sul Salinello, via i lavori, il cantiere aperto per 30 giorni, la struttura ciclopedonale in legno che collega Giunova e Tortoreto è chiusa per deterioramento. L'intervento di ripristino costerà 240.000 euro, finanziato dai 2 comuni e gestito dalla provincia, finalmente, diciamo noi. L'informatico diventa sacerdote, a Atri oggi l'ordinazione di Don Diego di Donato, già in servizio a Ripattoni. E poi Martinsicuro evade dagli arresti domiciliari per andare al night, scoperto. Nuovo punto selfie sempre a Martinsicuro, turisti e cittadini apprezzano l'installazione colorata collocata sul lungomare. Poi c'è un speciale economia, ma noi andiamo appunto alla lettura delle altre notizie. Ci spostiamo ad Alba Adriatica, il Consiglio Comunale, bilancio avanzato di 477.000 euro, fondi per sicurezza e ambiente, più soldi per assumere 6 agenti della Polizia Municipale, 200.000 euro per la caserma dei Carabinieri, polemiche sulla commissione per le concessioni balneari, Marconi, noi moderati, poca trasparenza. E poi benessere animale, c'è lo sportello a Tortoreto, aperto ogni primo giovedì del mese su iniziativa del Comune e volontari. E invece domani a Martinsicuro appuntamento con Neon, il primo appuntamento con il libro di Gino Strada. E ancora andiamo a Giulianova, ex scuola in demolizione, alloggi nell'area liberata, ipotesi di un complesso residenziale turistico al posto della vecchia Pagliaccetti, il comune investirebbe il ricavato della costruzione del palazzetto dello sport. Acrobata in Aliante, dalla carrozzina al volo dell'air show, la storia fantastica di Ivan Piccioni. Ciao Ivan, ti salutiamo, sei fantastico. E poi Polizia del Mare, Porto, ecco il robot mangia rifiuti, il nuovo dispositivo aspira dall'acqua, microplastiche e idrocarburi. E poi studente universitario, giovane con sindrome di Down, in tirocinio all'ufficio turistico. Ci spostiamo a Roseto, polizia locale, no degli uffici alla nomina, ragioneria e segreteria generale bocciano la procedura per il nuovo comandante, serviva la sezione pubblica. E poi comitati di quartiere, 80 incontri, bilancio di 4 anni di attività sul territorio, a Dazzi, confronti costruttivi. E poi Lions, patto d'amicizia siciliano, il club rosetano stringe il rapporto con quello di Barcellona, Pozzo di Giotto. Silvi, il tratto chiuso da oltre un anno, frana, parte l'incarico per la bonifica, confronto tra vice sindaco Di Marco, Scegli e ditta sugli vestimenti di ripristino della provinciale 29B in località Valle Scura. E poi dal sindaco, gravi accuse contro Graziosi, prospettiva ATI si scaglia contro Ferretti, partiti di maggioranza, ricostruzione distorta dei fatti. Montesilvano, l'incidente lungo la nazionale di via Mantova, travolta in strada, grave una 67enne, la donna è stata colpita mentre attraversava, l'automobilista, medico in pensione, le ha prestato i primi soccorsi. E poi in via l'Europa investita una 63enne, l'urto con il veicolo sul posto, l'ambulanza e la polizia locale portata in ospedale per accertamenti. E ancora mondiali di scacchi, arriva la carica degli 800, attese oltre 28.000 presenze per la terza edizione dei campionati giovanili, gare al via da lunedì. Pescara, la fusione dei comuni, nuova Pescara, sospiri, serve tempo ma si farà, il Presidente del Consiglio regionale, eventuale proroga deve essere motivata. Intanto il PD si riunisce per discutere dei servizi, catalano, siamo davanti alla principale sfida politica dei prossimi anni, ora verso il congresso. D'altro cavillo, lo statuto che resta fermo, non c'è ancora accordo. Iovine, segretario UDC di Montesilvano, si spendono soldi senza arrivare al traguardo e De Flavis del comitato, i cittadini si sono già espressi, si proceda senza esitazioni. Chieti, la proclamazione tra volti nuovi e veterani, si insidia il nuovo consiglio comunale. Nella sala della provincia, il primo giorno dei 32 eletti, ora la giunta. Ortona è lutto per Gabriele Cespa, morto a 78 anni, l'ex comandante della polizia locale, fu a Pescara negli anni 90. E poi la Lega rilancia la missione di Colantonio, stimoleremo la giunta, l'ex candidato del Carroccio lancia la sua idea di opposizione per i prossimi 5 anni. Iniziamo da frane, parcheggi, distretto sanitario, ecco le nuove idee per la città. L'Aquila, capitale italiana della cultura, la Visitazione torna in città e mostra per 3 mesi al Munda. Dal 27 giugno al 27 settembre l'opposizione curata da Tom Harry e Federica Zalabra in 2 sale, l'ingresso costerà 12 euro con orari fino alle 19, previste aperture straordinarie anche il lunedì. E poi il Leone di Tuscio apre il bastione, visite straordinarie all'allestimento temporaneo, la sezione sarà pronta nel 2027. Cultura e spettacoli, a pescare gli eventi della stagione, musica, cibo e divertimento, cartelloni di estatica, dal ritorno di Rit FIBA al fenomeno Tony Pitoni, oltre 60 eventi e fiume di ospiti, e si rinnova l'appuntamento con la cucina nel 40° anno di Mediterranea. Andiamo a vedere invece le notizie riportate nella prima pagina dell'edizione abruzzese del quotidiano romano Il Messaggero. Bambina di 3 anni lasciata sullo scorbus a Pizzoli, la piccola ritrovata solo dopo 4 ore, poi sorelle sparite, l'ipotesi del rapimento, Civitella Fedana di Alicia e Sara di Giacinto non si hanno più notizie da 6 giorni, il fidanzato della 16enne voleva dirmi qualcosa ma non ci è riuscita, ricerche in corso. L'attesa è finita, torna all'Aquila la Visitazione di Raffaello, e poi a Pescara movida e turisti, Pescara si prepara all'assalto estivo, Teramo oggi lo stadio Bonolis e la gara benefica, attori e politici si sfidano per la solidarietà. E ancora fondi sanitari, continuano la battaglia di Marsiglio, criteri di ripartizione per le regioni e territori svantaggiati. Ma entriamo nelle notizie, nello specifico delle notizie. Sfide del territorio, giovani che restano nelle aree fragili, creare prospettive. 8 su 10 vivono sull'Appennino, non vogliono perdere le proprie radici. Secondo lo studio Tecne, 6 trentenni su 10 investirebbero nel loro comune. Movida, arrivo di turisti, Pescara si prepara all'assalto dell'estate, incontro con il prefetto Carnevale per pianificare i servizi di controllo. Il litorale con l'aumento di presenze deve contrastare furti e illegalità. Il presidente sospira, nuova Pescara si farà, valuteremo una proroga con la fusione dei 3 comuni che è irreversibile, nascerà la capitale dell'Adriatico. E poi nuovo canile a spoltore, approvato il progetto, il sindaco Maci, siamo vicini alla realizzazione ma non è stato facile. Giornata mondiale dei donatori, in calo il numero dei volontari e poi al castello di Bussi arrivano i temprali, ospite Giacobbo. L'Aquila, bimba dimenticata solo su Olobus, trovata dopo 4 ore, poi violento schianto tra 2 moto, grave sottufficiale della finanza, crisi idrica alla Corte dei Conti, in Abruzzo reti troppo vecchie. L'Aquila, la fiera di San Massimo torna in centro, domani 80 espositori e distributori tra Piazza Duomo e Corso Vittorio, mancava dal terremoto del 2009 e sono attesi migliaia di visitatori. E poi le sorelle scomparse, ricerche con cani e droni nei boschi del parco, la casa famiglia aveva una porta difettosa per uscire, ipotesi rapimento, il fidanzato di Alicia, lei e Sara hanno molta paura del buio. La garante regionale per l'infanzia De Fabis, tornate, c'è tanta preoccupazione, qualsiasi sia il problema si risolve. Ruba denaro alla 91enne che accudisce sul Mona, lei scopre i prelievi dalla carta e lo denuncia. Chieti, ecco il nuovo consiglio, comincia l'era Legnini, programmata ieri l'assemblea civica femminella in poll per la presidenza, il sindaco sta allestendo la sua giunta, Febo verso l'assessorato all'urbanistica, intanto parcheggi, dissesto e distretto sanitario, la Lega su questi punti collaboreremo. Casal Bordino, giovane accerchiato e aggredito alla festa, l'episodio alle 3 di notte dopo l'evento della Madonna dei Miracoli, violenta lite al distributore automatico e 3 rapinatori in fuga alla vista degli amici, e poi i lavori sul corso in ritardo e l'apertura di via De Crecchio rinviata di 2 settimane. Teramo con il social commerce, più contatti e vendite. Ambra, facendo video, sono riuscita a crescere ad aprire 2 negozi fisici. Michele, investiamo somme ma non sempre otteniamo i risultati sperati. A 16 anni si innamora di un violento, subito anche abusi sessuali, un 32enne teramano sotto processo per maltrattamenti, ho una mazza di 7 kg in un garage, ti spezzo le gambe. E poi ponte in legno sul Salinello, 30 giorni per ultimare i lavori di sistemazione, escursionisti dispersi nella nebbia, recuperati fortunatamente dal soccorso alpino. Parliamo adesso di sport, uno sport appunto che riguarda l'Abruzzo. Eccoci qua. Serie C, parla il presidente del Pescara, nessuno mi ha cercato, siamo pronti a risalire, Sebastiani non sono arrivate offerte, ora faremo una squadra competitiva. E per il nuovo allenatore non si escludono sorprese, Gorgone attende un'offerta per poi cominciare la sua scelta, Foggia, Boucher, un profilo attenzionato, ma il sogno del DS resta Caserta. E ancora il bomber ex Delfino, l'intervista Esposito, Pescara ai Mondiali 2006, restai fuori, è l'unico rammarico. E poi la Serie D, il futuro dell'Aquila, guarda al mercato, interessano Nanni e Gori. Per il Giulianova, bocca nera, rifiuto, non è la verità, vi spiego i miei motivi. E poi crisi Chieti, si muove il sindaco, vertice con i tifosi, Legnini incontra una delegazione della tifoseria per analizzare gli scenari e chiederà consigli a Gravina. Poi domani alle 16 la finale playoff nazionale contro il Grassina, la Sansogna, la D, previsti 2000 tifosi per spingere la squadra. Bene, termina qui l'appuntamento con la nostra rassegna stampa che riguarda appunto le notizie locali, tra poco invece ci occuperemo delle notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Intanto qualche piccolo stacco e poi torniamo con voi in diretta qui su Radio G Giulianova.
2: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
3: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
4: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
5: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
6: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
7: Da Globo! È il bikini baciata, 2 pezzi, a solo 16,99 euro, in tantissimi colori e fantasie.
6: Solo questo modello?
7: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
8: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864. Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
10: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la Veneta Cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
9: Citigas, dal 1978, al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
11: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
9: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
11: L'Osteria Rosmarino a Colonia è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino.
12: aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo!
1: Bene amici, eccoci tornati in diretta, qualche saluto ai fedelissimi che ci ascolto. Anto Leonio, buongiorno anche a te. Rita Ranalli, buongiorno, grazie Rita anche a te. Betty, buongiorno e buon weekend a tutti voi. Valentina Campeti, buongiorno bella Zora, grazie Valentina, anche tu sei bellissima. Un buongiorno anche alla bella Loredana Ciaffoni e poi al presidente Luigi Chiodi e consorte, buongiorno anche a voi, a Silvana, buongiorno cara Silvana, a Paola, l'inimitabile Paola, buongiorno e buon fine settimana, ti mancano le partite Paola? Eh sì, mancano un po' tutti noi. Poi buongiorno e buon weekend a tutti, Azzurra, grazie, grazie anche a voi. Maria Ida Petrella, buongiorno cari, buongiorno Maria Ida anche a te. Poi Bruna Ruggeri, buongiorno a tutti, ciao Bruna. E Attilio Torquati, buongiorno direttore, oggi il direttore non c'è, però te lo saluto volentieri. Buongiorno anche a te. Andiamo a vedere le notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. L'ok della procura all'affido di prova fuori dal carcere per Stasi, Nordio, tutta questa vicenda un'anomalia di sistema. E poi gli Emirati sbloccano milioni di dollari per Teheran, intesa USA-Iran al rush finale, la firma domani. Trump attacca l'Europa, è rilevante, vinto da soli. E poi ancora altre notizie, conclusa la visita di Leone in Spagna, aereo del Papa in panne, Re Felipe gli presta soccorso. Ho capito che sta succedendo, andiamo avanti. Si è bloccato? Che non riusciamo a vederlo bene, se no lo riapriamo. Facciamo una cosa, proviamo a riaprirlo perché non riusciamo a leggere bene le notizie. Un attimo di attesa, amici. Ecco qua. Il delitto di Carlasco, Stasi presto fuori dal carcere, sia l'affidamento in prova, arriva il parere positivo della procura generale alla richiesta della difesa, attesa l'ordinanza, Nordio il suo caso è una anomalia. La seconda vita del bocconiano, il lavoro da contabile in ufficio e la casa in affitto vicino Milano. La revisione del processo per Alberto è più vicina e sempre affila la difesa. La procuratrice gli ha accordato la fiducia per l'assegnazione ai servizi sociali, la stessa chiamata a decidere se impugnare la condanna, intanto l'indagine di Pavia avanza. Il conto alla rovescia, Iran rush finale nell'intesa, firma domani a Ginevra ma è giallo sui contenuti e il presidente degli Stati Uniti canta vittoria ma per lui Hormuz resta un autogol. Le borse festeggiano il nuovo record a Milano, i mercati degli Stati Uniti e l'Unione Europea credono all'intesa con Piazza Affari che arriva a 51.500 punti, prezzo del gas in calo del 6%, giù anche petrolio 87 dollari al barile, spread in flessione. Meloni e i paletti a Trump, prove di pace con Macron, la premier verso il G7 di Evian, dove rivedrà il numero 1 USA dopo il grande freddo per le frasi shock. Il 25 vertice con la Francia, si sbrocca il trattato del Quirinale. Un guasto all'aereo del Papa, il rientro con il Falcon del Re, Leone bloccato a Tenerife da un problema tecnico al velivolo, il passaggio di Felipe che aveva già salutato il pontefice che poi è dovuto tornare indietro. Operazione record, 9 laureati su 10 ora scelgono l'Italia, nel primo trimestre altri 67.000 lavoratori in più, disoccupazione ai minimi storici, l'Eurostat l'Italia maglia rosa per posti di lavoro, alma laurea resta il nodo stipendi. Nel nome di Berlusconi la messa della famiglia e l'omaggio di Mediaset, 3 anni alla scomparsa del Cavaliere, cerimonia ad Arcore con i figli Marta Fascina e poi Galliani, Dell'Utri e Confalonieri, ricordo del Premier, di Tajani e di Salvini. Onorato lancia i civici, spinta al centro-sinistra, l'abbraccio Sven Conte, l'Assemblea Nazionale sulla formazione dell'assessore di Roma, non siamo qui per dividere, sul palco il leader del campo progressista, assente Renzi. E ancora, in due sul monopattino contro un'auto, un morto non indossava il casco. A Milano il 18enne Eros Gagliardi era dietro all'amico quando è avvenuto l'incidente. Promessa del calcio, si era lasciato alle spalle una miocardite ed era tornato in campo. Le Saloniere scomparse, l'ipotesi del rapimento, Alicia era cambiata all'Aquila, ore di ansia per le ragazze sparite da una comunità nella notte di sabato scorso. Il fidanzato della 16enne aveva qualcosa dentro che voleva dirmi. Il padre era stato allontanato da casa per maltrattamenti, poi era stato assolto, ma le figlie non volevano tornare con lui. Economia: SpaceX debutto record al Nasdaq, vola del 19% e vale 2 miliardi. E poi nuovo BTP Italia, sì, il MEF fissa all'1,6% il tasso minimo. E ancora PAC agricola, fondi e giovani, norme contro il caporalato. E ancora, per quanto riguarda altre notizie, parliamo appunto degli spettacoli. Un palcoscenico chiamato Roma Antica. E poi ancora Lincei, pace e intelligenza artificiale, la priorità dell'Accademia. Andiamo adesso a vedere le notizie di sport. La montagna di Lotito, Romagnoli, un'altra bandiera se ne va, Gattuso studia Martinez e Dominguez. E poi l'agenda di D'Amico, rinnovi e plusvalenze a Roma, che ufficializza il nuovo DS che sarà operativo dal 1 luglio. Ad interim il ruolo sarà affidato al Lombardo, le priorità prolungamenti e intesa con la UEFA e poi gli acquisti. E ancora la grande attesa, Ancelotti e il sogno brasiliano, stanotte debutta contro il Marocco, la nazionale più titolata a digiuno del 2002, la Selcao confida nel tecnico italiano, siamo pronti, vogliamo vincere anche con la nostra allegria. Infantino deride l'Italia a Bodi, voglio chiamarlo, la gaffe del presidente FIFA scatena le polemiche, con il mondiale a 64 squadre gli azzurri forse si qualificherebbero, il ministro mi lascia perplesso, la FIGC una caduta di stile. Bene, termina qui l'appuntamento con le notizie e apriamo quello con le nostre rubriche. La prima rubrica è la rubrica appunto Tanti auguri a te, che come di consueto vi viene offerta da Marcaffè.
13: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
14: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
13: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
15: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
13: Che buono è!
15: È Marcaffè!
1: La rubrica degli auguri si apre come di consueto col santo del giorno. Oggi 13 giugno la chiesa ricorda sull'altare Sant'Antonio di Padova. Fernando di Buglione nacque a Lisbona in Portogallo nel 1195, a 15 anni è novizio fra gli agostiniani, a 24 è nominato prete. Colpito dalla visione dei corpi di 5 frati francescani decapitati in Marocco e riportati in patria, chiede di poter passare ai minori mutando il suo nome in Antonio. Venuto in Italia per ascoltare Francesco, non riesce però a conoscerlo personalmente. Francesco viene a sapere di lui e lo invia a predicare in Romagna, in tutta l'Italia settentrionale, nominandolo provinciale del territorio. Durante una predica a Campo San Pietro, Antonio si sente male, chiede di essere riportato a Padova, dove muore il 13 giugno del 1231. Oltre a Sant'Antonio di Padova, ricordiamo altri santi che sono Ceteo, Eulogio e Fandila. Poi i beati sono Achilleo, Gerardo di Clavaux e Marianna Biernaca. Andiamo a vedere oggi a chi facciamo gli auguri di buon compleanno. Oggi appunto sabato 13 giugno. Tanti auguri di buon compleanno a Pasquale Di Antonio, a Francesca Piccioni, a Marzia Cicconi, a Giuliano Orsini, ad Antonio Di Carlo, a Sandro Ciafardoni, a Francesca Salvi, ad Andrea Nardi, ad Antonietta Rastelli, a Paolo Totaro e ad Antonietta di Bonaventura. Vi ricordiamo che gli auguri vengono letti tutti i giorni appunto in radio e poi pubblicati su Piccola Città, che troverete con il nuovo numero domani appunto sia sulla nostra pagina Facebook che sul sito www.radiogiornova.net. Qualche piccolo stacco pubblicitario e poi torniamo con voi sempre qui su Radio G Giulianova.
16: Cimer, il frutto della pesca. La Cimer è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi. Dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco, troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica e ingrosso, Lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, Lungomare Spalato 34. A Giulianova.
17: Cliniche Massetti, di Fabio Stefano e Carla Massetti. A Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Tecar terapia con metodo Car Therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia super pulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia. Osteopatia, osteopatia pediatrica, pre e post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale. Valutazione posturale col metodo Formatring, riequilibrio posturale. Palestra digitale riabilitativa di Wall Prokin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano. Riatletizzazione dello sportivo e per riabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: tecnologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328-7309-277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie, La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza & Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22, ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza & Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152, oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
1: Ho Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.

e il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.umami.it. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

preciso, Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.

Bene amici, eccoci tornati in diretta e direi che siamo pronti per occuparci di previsioni del tempo e quindi per raggiungere telefonicamente il nostro meteorologo Pierluigi Casalena. Vediamo un po' dov'è. Eccolo qua, lo chiamiamo ragazzi, così andiamo a vedere insieme a lui cosa ci aspetta questo weekend.

0: Ciao Pierluigi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao, come stai? Tutto bene?
1: Okay. Sì, tutto bene, tutto a posto. Tutto nella norma.
0: Tutto nella norma. Allora, Pierluigi, siamo di fronte a un nuovo weekend. Che cosa ci aspetterà? Possiamo andare al mare, sarà soleggiato. Comunque la sera fa ancora freschetto un pochino,
1: Fa freschetto perché è passata una perturbazione 2 giorni fa. Oggi però, insomma, è l'alba di un nuovo giorno, nel senso che ormai gli effetti di quella perturbazione sono finiti, quindi le temperature torneranno a aumentare e lo faranno anche nei prossimi giorni, quindi si aspetta una settimana di tempo stabile, soleggiato e anche piuttosto caldo, soprattutto nelle ore centrali del giorno, e insomma non si vedono per il momento cambiamenti all'orizzonte, quindi ci aspettiamo sempre più un caldo e anche la sera, insomma, le temperature tenderanno a crescere, riportandosi sopra media di un paio di gradi rispetto al periodo.
0: Eh sì,

0: Quindi anche la sera comincerà a fare un po' più caldino.
1: Esatto.
0: E ieri
1: esatto,
0: sera c'è stato 16 gradi, 18-16 gradi, insomma, più o meno.
1: Esattamente, quindi questa è la situazione del tempo ad oggi.
0: Ad oggi.
1: E c'è il limpido, quindi insomma c'è poco da raccontare e lo sarà anche nei prossimi giorni.
0: Perfetto, perfetto. Allora ti ringraziamo per Luigi, poi ovviamente domani ci ascoltiamo per ulteriori aggiornamenti. Buon weekend allora.
1: Grazie, buon weekend. Ciao,
0: ciao.
1: Grazie.
0: L'almanacco del giorno a cura del nostro amico Vincenzo Iaconi, bravissimo, scrive articoli su Piccola Città, prepara dei format radiofonici per noi. Vincenzo è veramente bravo, bravo, bravo. Giornata mondiale dell'albinismo. La ricorrenza è stata proclamata ufficialmente il 18 dicembre 2014 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione 69/170. Scopo principale, l'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica globale, combattere le discriminazioni, sfatare superstizioni pericolose e tutelare i diritti umani delle persone affette da questa condizione. Supporto in Italia, il nostro paese, la giornata è attivamente promossa da organizzazioni come l'associazione Albinit APS, che coordina campagne informative e sensibilizzazione. Temperatura registrata a Giuliano, la temperatura è di 21.1, umidità 49%, livello di comfort alle ore 7.43, temperato piacevole, vento 5 km orari, la temperatura massima sarà di 25 gradi, indice di qualità dell'aria a Giuliano 36, buona, la qualità dell'aria è considerata soddisfacente, l'inquinamento comporta rischi lievi e inesistenti. Orario alba e tramonto per Giulianova, il sole è sorto alle 5.24 e tramonta alle 20.45, il culmine è alle 13.04, durata del giorno 14 ore e 21 minuti, la luna è sorta alle 3.20 e tramonta alle 19.20, fase lunare, luna calante visibile al 16%. Nacquero oggi, 13 giugno 1831, 195 anni fa, James Clerk Maxwell, matematico e fisico teorico dell'elettromagnetismo. 13 giugno 1871, 155 anni fa, Elena d'Orléans, principessa e duchessa d'Aosta. 13 giugno 1941, 85 anni fa, Marv Tarplin, chitarrista e cantatore statunitense dei Smokey Robinson e dei Miracles. Lo ascolteremo con The Tracks of My Tears. Accadde oggi la storia in un giorno. 13 giugno 1946, 80 anni fa, in seguito al paventato risultato del referendum sulla Repubblica del 2 giugno precedente, Umberto II, l'ultimo re d'Italia, lascia il paese. Il suo regno, iniziato il precedente mese, è durato poco più di 30 giorni, per questi viene soprannominato il re di maggio. 13 giugno 1956, 70 anni fa, la prima edizione del torneo calcistico Coppa dei Campioni viene vinta dal Real Madrid nella finale dello stadio Parc des Princes di Parigi, batte lo Stade Reims, per 4-3. 13 giugno 1961, 65 anni fa, il presidente del Consiglio dei Ministri Amintore Fanfani si reca in visita negli Stati Uniti con il ministro degli Esteri Antonio Segni. In giornata è a colloquio con il presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy. 13 giugno 1976, 50 anni fa, battendo 4-7 lo statunitense Arnold Salomon, italiano Adriano Panatta, vince l'internazionale di tennis di Francia sulla terra battuta del Roland Garros. Panatta diventa il primo atleta italiano ad aver vinto gli internazionali giocati a Roma e quelli giocati a Parigi nello stesso anno. Hanno detto: la luce per noi è l'unica prova dell'esistenza di mondi distanti, ha detto James Clerk Maxwell, data di nascita 13 giugno 1831, data di morte 5 novembre 1879. È stato un fisico e matematico scozzese responsabile della teoria classica della radiazione elettromagnetica, che fu la prima teoria a descrivere l'elettricità, il magnetismo e la luce come diverse manifestazioni dello stesso fenomeno. Questo era l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, con cui chiudiamo ufficialmente il nostro radiogiornale. Ma prima di farlo vi diamo una bella notizia che riguarda un giovane atleta giuliese. Me la vogliamo andare a leggere questa notizia bella, che quando abbiamo poi dei bravi, diciamo, atleti o comunque dei bravi giovani che eccellono in qualcosa, bisogna ricordarli. Intanto volevo ricordare intanto che questa sera e domani sera, cioè quest'oggi, a partire da questo pomeriggio, Giulianova sarà interessata da un bellissimo evento sportivo che coinvolge tantissime associazioni sportive del territorio, che è la Notte Rosa dello Sport, che si svolgerà al centro tra via Nazario Sauro, Piazza del Mare, via Rossini, insomma. Partecipate in tanti. Vi ricordo intanto, prima di parlare della notizia dello sport, qualche piccolo consiglio mangiareccio, perché da The Spar, come tutti i sabati, torna la porchetta calda. Per chiamare e prenotarla basta fare il numero 0858 00 0127. Ma andiamo a leggere la notizia di cui vi parlavo. Eccolo qui: convocazione nazionale è un traguardo importante per l'atleta giuliese Gianmarco Temperini. L'atleta è stato convocato alla nazionale italiana per partecipare alla FIP Junior Paddle Cup 2026, che si svolgerà a Porto in Portogallo dal 26 giugno al 4 luglio, la più importante competizione internazionale dedicata ai giovani talenti del paddle. Il percorso è iniziato con il tennis all'età di 5 anni insieme al maestro Fabio Friorà. 3 anni fa la passione per il paddle ha preso il sopravvento e oggi Gianmarco svolge la sua attività agonistica presso il Course Play District di Montesilvano, seguito dal maestro nazionale Luca Di Colli. La chiamata in maglia azzurra arriva dopo una stagione straordinaria che ha visto Gianmarco vincere ben 3 tornei internazionali FIP Promises, risultati di prestigio che confermano l'ottima crescita tecnica ed agonistica. Attualmente ricopre la prima posizione nel ranking nazionale FIP U14 con la prima posizione, 11ª posizione nel ranking mondiale. Gianmarco ringrazia la propria famiglia e gli sponsor che lo sostengono durante il suo percorso: Coccia Costruzioni, Keracol, Bracilab, Finiture Edili, Big Matt Seves, Mille Idee, Mediolanum Banca Giulianova e Perfecto System. Quindi complimenti naturalmente a Gianmarco Temperini, e continua a crescere Gianmarco, noi ti seguiremo, e un saluto anche alla famiglia. Bene amici, siamo arrivati alla conclusione del nostro radiogiornale, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon weekend e una buona giornata. Rimanete perché tra poco ci sarà tanta tanta tanta musica vecchia e nuova qui su Radio G. Grazie a tutti e buona giornata.

Bene, siamo pronti a chiudere il nostro radiogiornale col pezzo scelto oggi da Vincenzo con Smokey Robinson e The Tracks of My Tears. Grazie a tutti, buona giornata.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma cosa?
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Buongiorno amici, è proprio con Jump della Grande Madonna e Confession on Dance Floor. Sapete che in questi giorni è uscito il 2, no? Iniziamo il nostro appuntamento di oggi. Un'altra novità che ha realizzato per noi il grande Vincenzo Iaconi con questa classifica Airplay, Radio Airplay, con la classifica generale per punteggio dei singoli più ascoltati in radio nella settimana. L'algoritmo di ordinamento utilizzato per l'elaborazione della classifica si basa sul punteggio totale registrato, per l'appunto, dicevamo, registrato da ciascun brano nei 7 giorni di riferimento, ricavato, ponderato il numero dei passaggi rilevati con i dati di ascolto delle diverse fasce orarie delle emittenti monitorate. Nel caso di singoli composti da più versioni e remix, vengono sommati i punteggi assegnati ad ogni versione rilevata. Grazie Vincenzo per questo excursus anche che permette di capire ai nostri radioascoltatori quali sono, no, i parametri secondo i quali un pezzo viene considerato il più ascoltato o meno. I dati d'ascolto, ascoltatori per quarto d'ora per ogni tipo di giorno. La settimana che va dal 1 all'11 giugno, benvenuti in questa classifica dei brani più ascoltati in radio. Per la decima posizione troviamo Partenope con Merck e Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors, col pezzo che ascoltiamo adesso su Radio G. Vai!

0: Did you click it?
1: Al secondo posto, anzi no, al secondo posto, alla nona posizione per l'esattezza, c'è American Girls, che stiamo ancora ascoltando nel sottofondo, con Harry Styles, ex One Direction, che abbiamo appena ascoltato. Saltiamo un gradino, ottava posizione c'è Runaway con Lady Gaga e Doechii. Ricordiamo che questa è la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, ed è stata veramente in tantissimo il rodaggio radiofonico, anche qui su Radio Giro l'abbiamo mandata spesso. La ritroviamo, la riascoltiamo, eccola qua.
2: No matter what, no matter what.

Settima posizione per Summer Funk di Francesco Gabbani. Ormai non c'è estate dove Francesco Gabbani non ci regali un singolo, e siamo già nella parte alta. Sesta posizione, Talk to You di Anotre insieme a 54 Ultra. L'ascoltiamo qui su Radio G.

prossimo pezzo è proprio un pezzo adatto al weekend. Entriamo quindi nella quinta posizione con Buona Domenica e Safe.

sento una bella allegria, Saif, anche con il pezzo portato a Sanremo. Tu mi piaci tanto, tra l'altro tanto amato anche dai bambini, molto molto carino. Entriamo quindi di diritto nella top 4, quarta posizione per Bossa Nova, ritroviamo Gaia.

E sono proprio loro i pinguini tattici nucleari, li abbiamo ritrovati con Sorry, scusa, lo siento, i pinguini tattici nucleari che sono sul podio, quindi sono alla terza posizione appunto dei pezzi più ascoltati che vanno dal primo all'11 di giugno. Secondo posto, seconda posizione per Buon Vento, con due artisti che ti tirano fuori veramente la carica e l'entusiasmo, sono Jovanotti ed Alfa, e insieme sono inarrestabili. Li ascoltiamo qui su Radio G.

Torniamo alla vetta, troviamo lei, la regina incontrastata del pop, Madonna con Bring Your Love insieme a Sabrina Carpenter. Sono loro le vincitrici dell'airplay, radio airplay della settimana, che va appunto dal 1° all'11 giugno. Quindi complimenti, le ascoltiamo. Si chiude così questa prima puntata di Radio Airplay. Ringraziamo Vincenzo naturalmente per averla confezionata per noi, e tra poco torneremo sempre qui su Radio G con tutte le novità musicali della settimana, ve le facciamo ascoltare noi. Grazie e buona giornata.

Buongiorno amici, ecco lo speciale musicante del sabato che, come sapete, vi fa ascoltare tutte le novità musicali della settimana. Le riscopriremo insieme alla selezione del nostro Vincenzo Iaconi, ma come sempre la Radio Sveglia ci porta a fare un viaggio nel tempo, a vedere insieme magari quale canzone oggi ha scelto per noi. Siamo in pieni anni 80 con Cool and the Gang e Fresh.

Non so, ma da quanto tempo non ascoltavamo un pezzo di Stromae? L'abbiamo fatto oggi insieme a Top Love, The Floor, la collaborazione internazionale che non ti aspetti, l'elettronica sfrontata e scandinava di Top Love, di Top Low, si sposa alla perfezione col genio produttivo e l'eleganza malinconica di Stromae. Ipnotica, scura al punto giusto, incredibilmente elegante, voto 8,5/10. Beh, insomma, abbiamo ritrovato, era un po' che non lo sentivamo. Invece sorprendono davvero le vibrazioni col pezzo che abbiamo ascoltato in apertura, Ambiguità, sano vecchio rock pop all'italiana con graffio contemporaneo. Sarcina e compagni giocano su chitarre energetiche e su un testo che fotografa le contraddizioni dei nostri tempi, veramente fantastico. Ma c'è da dire che il vero pezzo novità della settimana è sicuramente quello di Angelina Mango e Marco Mengoni, che si chiama Canto d'Amore, due generazioni di pop e sopraffino che si incontrano in un'intensa intesa vocale da brividi. Il brano fonde l'energia urbana di Angelina, la classica intensità senza tempo di Marco Mengoni. Il ritornello entra subito in testa e promette di nominare l'estate. Eccolo!

L'abbiamo ascoltata anche ieri, Olivia Rodrigo con Stupid Song. Altro che Stupid Song, questa è una vera gemma di pop intimo e ossessivo, ispirata alla letteratura di Annie Ernaux. Olivia canta l'amore che fa impazzire su una produzione eccellente, sospesa tra malinconia e romanticismo cinematografico, un pezzo magnetico per i nostri ascoltatori. Ritroviamo oggi anche la novità di Francesca Michelini, Il canto delle anguane, inclusa nel concept album Magia Bianca. Francesca ci porta in viaggio con un misto tra synth pop e folklore veneto, un pezzo coraggioso, magnetico, evocativo, dominato da atmosfere di nebbia e di vento del Brent. Radiofonico, sì, ma con uno spessore artistico raro. Voto 8. Ascoltiamo.

0: No, non ho niente da mettermi.
1: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
0: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
1: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
0: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
2: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
5: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1, presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
6: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Saluni, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarelle, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Tizzona di Battipaglia e la Badala pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, Viale Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.
4: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto raggiuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda, conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali, Official Store Nash Argan e Linea Uomo Lavish Care, tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza, ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Un'altra bella novità che abbiamo ritrovato qui su Radio G grazie alla selezione del nostro amico Vincenzo Iaconi, l'abbiamo appena ascoltata con Anna Mena e Lola Indigo, Pa To Toy Tree. Il duo pop urban spagnolo torna a infiammare le frequenze, ritmo reggaeton martellante, bassi carichi e un'alchimia esplosiva tra le due pop star, un pezzo nato esclusivamente per far ballare e che scalderà le classifiche dei club in pochissimi giorni. Chiudiamo il musicante di oggi ricco di novità con Harry Styles. Il suo nuovo singolo si chiama Dance No More. Harry decide di rallentare i giri del motore e punta su un mid tempo dalle forti sfumature soul e funk nostalgico, meno esplosivo di altri suoi successi, ma la sua vocalità calda e avvolgente rende il pezzo una coccola irresistibile per l'ascolto in auto. Grazie Vincenzo allora per la tua selezione, noi ti ringraziamo anche per l'appuntamento con Radio Airplay che abbiamo appunto sdoganato prima del musicante, che se volete, se ve lo siete persi, riandrà in onda questo pomeriggio alle 14.30. Grazie per essere stati con noi e buona giornata, buon weekend a tutti, ciao!

Radio G.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Young o la Tecar. Cari clienti, vi ricordiamo che il punto vendita Glovo di Giulianova è regolarmente aperto. Venite a trovarci!

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

E allora ascolto il tuo silenzio, è come una canzone, arriva chi la vuole.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cari clienti. Vi ricordiamo che il punto vendita Globo di Giulianova è regolarmente aperto. Venite a trovarci! Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: Radio G e Flashback.
1: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, moda 016, accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: cari clienti. Vi ricordiamo che il punto vendita Globo di Giulianova è regolarmente aperto. Venite a trovarci! Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
0: Buona giornata ai nostri amici radioascoltatori, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione del nostro Radio G Notizie. Buon sabato e buon weekend a tutti voi che siete sintonizzati su Radio G e coloro che ci ascoltano tramite le nostre frequenze, chi lo fa naturalmente tramite lo streaming sul nostro sito www.radiogiornova.net, a chi invece lo fa in diretta sulla nostra pagina Facebook. Buongiorno ai fedelissimi e anche a coloro che ci ascoltano. Andiamo subito a vedere insieme la prima pagina del quotidiano d'Abruzzo, Il Centro. A 3 anni lasciata sullo scuolabus Pizzoli, i genitori denunciano, indagano i carabinieri, il papà al centro che ha sbagliato paghi, ora mia figlia è traumatizzata, certe persone non meritano di lavorare con i bambini. E poi il giallo in Abruzzo, le sorelline sparite, spunta l'ipotesi di un rapimento. Teramo, la riforma, invalidità, crollo delle domande di certificazione, ancora maturità a Marcord, Induccio e Simona Molinari si raccontano, prove per 10.000 studenti. E poi l'Italia, calcio, l'Italia fuori, ma ai mondiali c'è l'abruzzese Daniele Croce, in campo Canada-Bosnia, finisce in parità, Infantino punge gli azzurri. E la tragedia al lago di Gerosa nelle Marche, muore a 33 anni nel cantiere, la vittima è un ivoriano dipendente della ditta teramana. Teramo, case di riposo, lo sciopero degli stipendi slitta al 27, a Roseto la polizia locale, no degli uffici per la nomina al comando. Ma entriamo nello specifico delle notizie. Il caso a Pizzoli, indagano i carabinieri, a 3 anni lasciata sullo scuolabus, il papà che ha sbagliato paghi, il genitore al centro, ora è traumatizzata, certe persone non meritano di lavorare con i bambini. Purtroppo vicende che ogni tanto capitano, e c'è da dire che a volte purtroppo capitano anche ai genitori. Tante volte abbiamo letto, no, di bambini lasciati, dimenticati in auto, nel seggiolino, insomma, e poi sappiamo che cosa accade. Il giallo tra Abruzzo e Lazio, sorelle sparite nel nulla, l'ipotesi di un rapimento, caccia agli indizi, sequestrati i telefoni lasciati nella camera della casa famiglia, anche i droni sorvolano i boschi della zona, ascoltato il fidanzato della sedicenne. Che questa è una brutta vicenda, ma leggiamo anche gli altri titoli. La procura valuta possibili colpe del personale della struttura, certo, insomma, come sono sparite, ecco, senza essere viste. Avrebbe atteso fino al primo pomeriggio di domenica prima di avvisare le forze dell'ordine e familiari, quindi c'è un ritardo nell'avviso. I carabinieri perquisiscono le abitazioni dei genitori, un nuovo accorato appello lanciato dal padre delle due: sto male, vi aspetto, anche la mamma, fatevi sentire. Scuola, è tempo di esami, nuova maturità, cosa cambia per 10.629 studenti abruzzesi? Giovedì 18 l'ho scritto in italiano, il giorno successivo la prova in base al percorso scolastico. Le trasformazioni più significative riguardano l'orale e il criterio per la valutazione finale. Induccio, la notte prima sul palco e quella mattina finì all'ospedale. Invece Simona Molinari: ma quale ansia, l'incertezza era solo il futuro. Il contributo sotto accusa, fiera della scuola da 500.000 euro nel Movimento 5 Stelle Abruzzo, terra delle feste, polemica alla vigilia del voto sull'emendamento che assegna i fondi all'ente Firenze Fiera S.p.A. Il capogruppo Taglieri: prima bisogna finanziare gli istituti, poi si organizzano le vetrine. Il caso in Parlamento, bufera sul capo del Movimento 5 Stelle in Abruzzo, attacco sessista contro la Meloni, sotto accusa il deputato Silvestri. Solo due mesi fa Conte l'ha nominato numero uno in regione, alla Premier ha detto va da USA Israele con le ginocchiere. Adesso Fratelli d'Italia chiede la sua sospensione. L'indagine di altro consumo: quanto si spende in vacanza? L'Aquila insegue Venezia. Ecco il costo di una settimana in un hotel o di un B&B, la classifica di 20 città italiane. Vediamo un po', costo medio di una vacanza in coppia, prezzi 2026, analisi di altro consumo. Venezia, l'alloggio 707, il viaggio auto 188, la vacanza 895. Al secondo posto l'Aquila, che si spenderebbe per l'alloggio 638, 180 per il viaggio appunto in auto, e 818 per la vacanza. Insomma, bella cifra. Gli appuntamenti abruzzesi, la festa di Slow Food tra cibo e cultura nel ricordo di Petrini. Domani le iniziative all'Aquila, oggi quelle di Chieti e Penne, degustazione laboratorio del miele, erbe aromatiche e frutti. L'export ancora in crescita, l'affare del made in Abruzzo, patto tra regione e le imprese. Alla luce del più 23,5% di esportazioni del primo trimestre 2026, l'assessore Magnaccia rilancia e convoca il tavolo sull'internazionalizzazione. Marsiglio, accompagniamo gli investimenti produttivi. Domani è la giornata mondiale dei donatori di sangue, che però sono in calo. Ora ci appelliamo ai giovani. Il sistema trasfusionale regionale ha garantito l'autosufficienza anche attività sanitarie, ma i volontari diminuiscono del 30% e invecchiano. L'assessore Viria al lavoro per migliorare. Ossa e muscoli, due giorni di visite gratis a Pescara, la campagna dedicata soprattutto agli anziani. Ecco i consigli per rinforzare il corpo. E poi agenti di commercio in festa per i 50 anni, il sindacato Usarci Larac celebra l'anniversario speciale oggi a Pescara. Scara l'abbraccio delle autorità. Rifiuti a Notaresco, l'ombra di una terza discarica fa tremare gli ecologisti abruzzesi. Il TAR riapre i termini del progetto di Irgin, il comitato di valutazione ambientale deve riesaminarlo. Osservatorio Valtordino e Forum H2O, con tre nuovi siti diventeremo la pattumiera di tutta l'Italia. Andiamo alle altre notizie appunto locali, ci spostiamo a Teramo. Servizi alle persone, l'allarme del sindacato, cronano le domande di invalidità, costi alti, procedure complesse. La CGIL analizza i dati a pochi mesi dalla riforma del sistema delle certificazioni per la disabilità. Nel teramano la sperimentazione è partita a ottobre, c'è stata una diminuzione del 23,45%. Gran Sasso, dibattito sul futuro dei borghi, a Isola l'evento della rete dei comuni montani con il presidente Marsiglio e il commissario Castelli. La tragedia, incidente al potabilizzatore, muore a 33 anni colpito dalla ruspa, la vittima è un operaio ivoriano dipendente di una ditta teramana che stava lavorando a un cantiere del lago di Gerosa. Sicurezza, arrivano i poliziotti in moto, le Nibbio per l'estate pattugliano il centro storico, il parco fluviale e le aree più sensibili. Servizi agli anziani, l'avvertenza, case di riposo svolta per i salari, lo sciopero slitta di 7 giorni. Le cooperative annunciano il saldo del restante 50% degli stipendi arretrati dei compensi di maggio e i sindacati rinviano al 27 giugno l'iniziativa di protesta a sostegno dei lavoratori delle strutture. Frana, tecnico, rinuncia all'incarico, a campi l'opposizione incalza il sindaco, chiarezza sulle responsabilità del progetto. L'infrastruttura costiera, ponte sul Salinello, via i lavori, il cantiere aperto per 30 giorni, la struttura ciclopedonale in legno che collega Giunova e Tortoreto è chiusa per deterioramento. L'intervento di ripristino costerà 240.000 euro, finanziato dai due comuni e gestito dalla provincia, finalmente, diciamo noi. L'informatico diventa sacerdote, Atri, oggi l'ordinazione di Don Diego di Donato è già in servizio a Ripattoni. E poi Martinsicuro evade dagli arresti domiciliari per andare al night, scoperto. Nuovo punto selfie sempre a Martinsicuro, turisti e cittadini apprezzano l'installazione colorata collocata sul lungomare. Poi c'è un speciale economia, ma noi andiamo appunto alla lettura delle altre notizie. Ci spostiamo ad Alba Adriatica, il Consiglio Comunale, bilancio avanzato di 477.000 euro, fondi per sicurezza e ambiente, più soldi per assumere 6 agenti della Polizia Municipale, 200.000 euro per la caserma dei Carabinieri, polemiche sulla commissione per le concessioni balneari, Marconi, noi moderati, poca trasparenza. E poi benessere animale, c'è lo sportello a Tortoreto, aperto ogni primo giovedì del mese su iniziativa del Comune e volontari. E invece domani a Martinsicuro appuntamento con Neon, il primo appuntamento con il libro di Gino Strada. E ancora andiamo a Giulianova, ex scuola in demolizione, alloggi nell'area liberata, ipotesi di un complesso residenziale turistico al posto della vecchia Pagliaccetti, il comune investirebbe il ricavato della costruzione del palazzetto dello sport. Acrobata in aliante, dalla carrozzina al volo dell'air show, la storia fantastica di Ivan Piccioni. Ciao Ivan, ti salutiamo, sei fantastico. E poi Polizia del Mare, Porto, ecco il robot mangia rifiuti, il nuovo dispositivo aspira dall'acqua, microplastiche e idrocarburi. E poi studente universitario, giovane con sindrome di Down, in tirocinio all'ufficio turistico. Ci spostiamo a Roseto, polizia locale, no degli uffici alla nomina, ragioneria e segreteria generale bocciano la procedura per il nuovo comandante, serviva la sezione pubblica. E poi comitati di quartiere, 80 incontri, bilancio di 4 anni di attività sul territorio, a Dazzi, confronti costruttivi. E poi Lions, patto d'amicizia siciliano, il club rosetano stringe il rapporto con quello di Barcellona, Pozzo di Giotto. Silvi, il tratto chiuso da oltre un anno, frana, parte l'incarico per la bonifica, confronto tra vice sindaco Di Marco, Scegli e ditta sugli vestimenti di ripristino della provinciale 29B in località Valle Scura. E poi dal sindaco gravi accuse contro Graziosi, prospettiva Ate si scaglia contro Ferretti, partiti di maggioranza, ricostruzione distorta dei fatti. Montesilvano, l'incidente lungo la nazionale di via Mantova, travolta in strada, grave una 67enne, la donna è stata colpita mentre attraversava, l'automobilista, medico in pensione, le ha prestato i primi soccorsi. E poi in via l'Europa, investita una 63enne, l'urto con il veicolo sul posto, l'ambulanza e la polizia locale portata in ospedale per accertamenti. E ancora mondiali di scacchi, arriva la carica degli 800, attese oltre 28.000 presenze per la terza edizione dei campionati giovanili, gare al via da lunedì. Pescara, la fusione dei comuni, nuova Pescara, sospiri, serve tempo ma si farà, il Presidente del Consiglio regionale, eventuale proroga deve essere motivata. Intanto il PD si riunisce per discutere dei servizi, catalano, siamo davanti alla principale sfida politica dei prossimi anni, ora verso il congresso. L'altro cavillo è lo statuto che resta fermo, non c'è ancora accordo. Iovine, segretario UDC di Montesilvano, si spendono soldi senza arrivare al traguardo e De Flavis del comitato, i cittadini si sono già espressi, si proceda senza esitazioni. Chieti, la proclamazione tra volti nuovi e veterani, si insidia il nuovo consiglio comunale. Nella sala della provincia, il primo giorno dei 32 eletti, ora la giunta. Ortona è lutto per Gabriele Cespa, morto a 78 anni, l'ex comandante della polizia locale, fu a Pescara negli anni 90. E poi la Lega rilancia la missione di Colantonio, stimoleremo la giunta, l'ex candidato del Carroccio lancia la sua idea di opposizione per i prossimi 5 anni. Iniziamo da frane, parcheggi, distretto sanitario, ecco le nuove idee per la città. L'Aquila, capitale italiana della cultura, la Visitazione torna in città e mostra per 3 mesi al Munda. Dal 27 giugno al 27 settembre l'opposizione curata da Tom Harry e Federica Zalabra in 2 sale. L'ingresso costerà 12 euro con orari fino alle 19. Prevista aperture straordinarie anche il lunedì. E poi il Leone di Tussio apre il Bastione, visite straordinarie nell'allestimento temporaneo. La sezione sarà pronta nel 2027. Cultura e spettacoli a pescare gli eventi della stagione, musica, cibo e divertimento, cartelloni di estatica dal ritorno di Elite FIBA al fenomeno Tony Pitoni, oltre 60 eventi e fiume di ospiti, e si rinnova l'appuntamento con la cucina nel 40° anno di Mediterranea. Andiamo a vedere invece le notizie riportate nella prima pagina dell'edizione abruzzese del quotidiano romano Il Messaggero. Bambina di 3 anni lasciata sullo scorbus a Pizzoli, la piccola ritrovata solo dopo 4 ore. Poi sorelle sparite, l'ipotesi del rapimento. Civitella Fedana di Alicia e Sara di Giacinto, non si hanno più notizie da 6 giorni. Il fidanzato della 16enne voleva dirmi qualcosa ma non ci è riuscita. Ricerche in corso. L'attesa è finita, torna all'Aquila la Visitazione di Raffaello, e poi a Pescara movida e turisti, Pescara si prepara all'assalto estivo, Teramo oggi lo stadio Bonolis e la gara benefica, attori e politici si sfidano per la solidarietà. E ancora fondi sanitari, continuano la battaglia di Marsiglio, criteri di ripartizione per le regioni e territori svantaggiati. Ma entriamo nelle notizie, nello specifico delle notizie. Sfide del territorio, giovani che restano nelle aree fragili, creare prospettive. 8 su 10 vivono sull'Appennino, non vogliono perdere le proprie radici. Secondo lo studio Tecné, 6 trentenni su 10 investirebbero nel loro comune. Movida, arrivo di turisti, Pescara si prepara all'assalto dell'estate, incontro con il prefetto Carnevale per pianificare i servizi di controllo. Il litorale con l'aumento di presenze deve contrastare furti e illegalità. Il presidente Sospiri, la nuova Pescara si farà, valuteremo una proroga con la fusione dei 3 comuni che è irreversibile, nascerà la capitale dell'Adriatico. E poi nuovo canile a spoltore, approvato il progetto, il sindaco Maci, siamo vicini alla realizzazione ma non è stato facile. Giornata mondiale dei donatori, in calo il numero dei volontari e poi al castello di Bussi arrivano i temprali, ospite Giacobbo. L'Aquila, bimba dimenticata solo su autobus, trovata dopo 4 ore, poi violento schiatto tra 2 moto, grave sottufficiale della finanza, crisi idrica alla Corte dei Conti, in Abruzzo reti troppo vecchie. L'Aquila, la fiera di San Massimo torna in centro, domani 80 espositori e distributori tra Piazza Duomo e Corso Vittorio, mancava dal terremoto del 2009 e sono attesi migliaia di visitatori. E poi le sorelle scomparse, ricerche con cani e droni nei boschi del parco, la casa famiglia aveva una porta difettosa per uscire, ipotesi rapimento, il fidanzato di Alicia, lei e Sara hanno molta paura del buio. La garante regionale per l'infanzia De Fabis, tornate, c'è tanta preoccupazione, qualsiasi sia il problema si risolve. Ruba denaro alla 91enne che accudisce sul Mona, lei scopre i prelievi dalla carta e lo denuncia. Chieti, ecco il nuovo consiglio, comincia l'era Legnini, programmata ieri l'assemblea civica femminella in Pol per la presidenza, il sindaco sta allestendo la sua giunta, Febo verso l'assessorato all'urbanistica, intanto parcheggi, dissesto e distretto sanitario, la Lega su questi punti collaboreremo. Casalbordino, giovane accerchiato e aggredito alla festa, l'episodio alle 3 di notte dopo l'evento della Madonna dei Miracoli, violenta lite al distributore automatico e tra i rapinatori in fuga alla vista degli amici. E poi i lavori sul corso in ritardo e l'apertura di via De Crecchio rinviata di 2 settimane. Teramo con il social commerce più contatti e vendite, Ambra facendo video sono riuscita a crescere ad aprire 2 negozi fisici, Michele investiamo somme ma non sempre otteniamo i risultati sperati. A 16 anni si innamora di un violento, subito anche abusi sessuali, un 32enne teramano sotto processo per maltrattamenti. Ho una mazza di 7 kg in un garage, ti spezzo le gambe. E poi ponte in legno sul Salinello, 30 giorni per ultimare i lavori di sistemazione, escursionisti dispersi nella nebbia, recuperati fortunatamente dal soccorso alpino. Parliamo adesso di sport, uno sport appunto che riguarda l'Abruzzo. Eccoci qua. Serie C, parla il presidente del Pescara, nessuno mi ha cercato, siamo pronti a risalire, Sebastiani non sono arrivate offerte, ora faremo una squadra competitiva. E per il nuovo allenatore non si escludono sorprese, Gorgone attende un'offerta per poi cominciare la sua scelta, Foggia, Boucher un profilo attenzionato, ma il sogno del DS resta Caserta. E ancora il bomber ex Delfino, l'intervista Esposito Pescara ai Mondiali 2006, restai fuori, è l'unico rammarico. E poi la Serie D, il futuro dell'Aquila, guarda al mercato, interessano Nanni e Gori. Per il Giulianova, bocca nera, rifiuto, non è la verità, vi spiego i miei motivi. E poi crisi Chieti, si muove il sindaco, vertice con i tifosi, Legnini incontra una delegazione della tifoseria per analizzare gli scenari e chiederà consigli a Gravina. Poi domani alle 16 la finale playoff nazionale contro il Grassina, la Sansonia, la D, previsti 2000 tifosi per spingere la squadra. Bene, termina qui l'appuntamento con la nostra rassegna stampa che riguarda appunto le notizie locali. Tra poco invece ci occuperemo delle notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Intanto qualche piccolo stacco e poi torniamo con voi in diretta qui su Radio G Giulianova.
2: Chi fa il proprio lavoro con passione ama. Chi sente i colleghi come una famiglia ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
3: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
4: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
5: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
6: Bello questo costume! Dove l'hai preso?
7: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
6: Solo questo modello?
7: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
8: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
9: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864. Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Respar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova, telefono 370 16 41 350. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
10: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
9: Citigas, dal 1978, al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326 oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet, In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. L'Osteria Rosmarino a Colonia è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Colonia, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo.
0: Bene amici, eccoci tornati in diretta. Qualche saluto ai fedelissimi che ci ascolto. Anto Leonio, buongiorno anche a te. Rita Ranalli, buongiorno. Grazie Rita anche a te. Betty, buongiorno e buon weekend a tutti voi. Valentina Campeti, buongiorno bella Azzurra, grazie Valentina. Anche tu sei bellissima, un buongiorno anche alla bella Loredana Ciaffoni e poi al presidente Luigi Chiodi e consorte, buongiorno anche a voi, a Silvana, buongiorno cara Silvana, a Paola, l'inimitabile Paola, buongiorno e buon fine settimana, ti mancano le partite Paola? Eh sì, mancano un po' tutti noi. Poi buongiorno e buon weekend a tutti, Azzurra, grazie, grazie anche a voi. Maria Ida Petrella, buongiorno cari, buongiorno Maria Ida anche a te. Poi Bruna Ruggeri, buongiorno a tutti, ciao Bruna. E Attilio Torquati, buongiorno direttore, oggi il direttore non c'è, però te lo saluto volentieri, buongiorno anche a te. Andiamo a vedere le notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. L'ok della procura all'affido di prova fuori dal carcere per Stasi, Nordio, tutta questa vicenda, un'anomalia di sistema. E poi gli Emirati sbloccano milioni di dollari per Teheran, intesa USA-Iran al rush finale, la firma domani. Trump attacca l'Europa, è rilevante, vinto da soli. E poi ancora altre notizie, conclusa la visita di Leone in Spagna, aereo del Papa in panne, Re Felipe gli presta soccorso. Ho capito che sta succedendo, andiamo avanti. Si è bloccato? Non riusciamo a vederlo bene, se no lo riapriamo. Facciamo una cosa, proviamo a riaprirlo perché non riusciamo a leggere bene le notizie. Un attimo di attesa, amici. Ecco qua. Il delitto di Carlasco, Stasi presto fuori dal carcere, sia l'affidamento in prova, arriva il parere positivo della procura generale alla richiesta della difesa, attesa l'ordinanza, Nordio il suo caso è una anomalia. La seconda vita del bocconiano, il lavoro da contabile in ufficio e la casa in affitto vicino Milano. La revisione del processo per Alberto è più vicina e Sempio fila la difesa. La procuratrice gli ha accordato la fiducia per l'assegnazione ai servizi sociali, la stessa chiamata a decidere se impugnare la condanna, intanto l'indagine di Pavia avanza. Il conto alla rovescia, Iran rush finale nell'intesa, firma domani a Ginevra, ma è giallo sui contenuti e il presidente degli Stati Uniti canta vittoria, ma per lui Hormuz resta un autogol. Le borse festeggiano il nuovo record a Milano, i mercati degli Stati Uniti e l'Unione Europea credono all'intesa con Piazza Affari che arriva a 51.500 punti, prezzo del gas in calo del 6%, giù anche petrolio 87 dollari al barile, spread in flessione. Meloni e i paletti a Trump, prove di pace con Macron, la premier verso il G7 di Evian, dove rivedrà il numero 1 USA dopo il grande freddo per le frasi shock. Il 25 vertice con la Francia, si sbrocca il trattato del Quirinale. Un guasto all'aereo del Papa, il rientro con il Falcon del Re, Leone bloccato a Tenerife da un problema tecnico al velivolo, il passaggio di Felipe che aveva già salutato il pontefice che è poi dovuto tornare indietro. Operazione record, 9 laureati su 10 ora scelgono l'Italia. Nel primo trimestre altri 67.000 lavoratori in più, disoccupazione ai minimi storici, l'Eurostat l'Italia maglia rosa per posti di lavoro, alma laurea resta il nodo stipendi. Nel nome di Berlusconi la messa della famiglia e l'omaggio di Mediaset, 3 anni alla scomparsa del Cavaliere, cerimonia ad Arcore con i figli Marta Fascina e poi Galliani, Dell'Utri e Confalonieri, ricordo del Premier, di Tajani e di Salvini. Onorato lancia i civici, spinta al centro-sinistra, l'abbraccio Sven Conte, l'Assemblea Nazionale sulla formazione dell'assessore di Roma. Non siamo qui per dividere, sul palco i leader del campo progressista, assente Renzi. E ancora in due sul monopattino contro un'auto, un morto non indossava il casco, a Milano il 18enne Eros Gagliardi era dietro all'amico quando è avvenuto l'incidente, promessa del calcio, si era lasciato alle spalle una miocardite ed era tornato in campo. Le Saloline scomparse, l'ipotesi del rapimento, Alicia era cambiata, all'Aquila ore di ansia per le ragazze sparite da una comunità nella notte di sabato scorso, il fidanzato della sedicenne aveva qualcosa dentro che voleva dirmi, il padre era stato allontanato da casa per maltrattamenti, poi era stato assolto, ma le figlie non volevano tornare con lui. Economia, SpaceX debutto record al Nasdaq, vola del 19% e vale 2 miliardi. E poi nuovo BTP Italia sì, il MEF fissa all'1,6% il tasso minimo. E ancora PAC agricola, fondi e giovani, enorme contro il caporalato. E ancora, per quanto riguarda altre notizie, parliamo appunto degli spettacoli. Un palcoscenico chiamato Roma Antica, e poi ancora Lincei, pace e intelligenza artificiale, la priorità dell'Accademia. Andiamo adesso a vedere le notizie di sport. La montagna di Lotito, Romagnoli, un'altra bandiera se ne va, Gattuso studia Martinez e Dominguez, e poi l'agenda di D'Amico, rinnovi e plusvalenze a Roma, che ufficializza il nuovo DS che sarà operativo dal 1 luglio, ad interim il ruolo sarà affidato al Lombardo, le priorità prolungamenti e intesa con la UEFA e poi gli acquisti. E ancora la grande attesa, Ancelotti e il sogno brasiliano, stanotte debutta contro il Marocco, la nazionale più titolata a digiuno del 2002, la Selcao confida nel tecnico italiano, siamo pronti, vogliamo vincere anche con la nostra allegria. Infantino deride l'Italia a Bodi, voglio chiamarlo, la gaffe del presidente FIFA scatena le polemiche, con il mondiale a 64 squadre gli azzurri forse si qualificherebbero, il ministro mi lascia perplesso, la FIGC una caduta di stile. Bene, termina qui l'appuntamento con le notizie e apriamo quello con le nostre rubriche. La prima rubrica è la rubrica appunto Tanti auguri a te, che come di consueto vi viene offerta da Marcaffè.
11: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
12: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
11: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
13: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
11: Che buono è!
13: È Marcaffè!
0: La rubrica degli auguri si apre come di consueto col santo del giorno. Oggi 13 giugno la chiesa ricorda sull'altare Sant'Antonio di Padova. Fernando di Buglione nacque a Lisbona in Portogallo nel 1195, a 15 anni è novizio fra gli agostiniani, a 24 è nominato prete. Colpito dalla visione dei corpi di 5 frati francescani decapitati in Marocco e riportati in patria, chiede di poter passare ai minori mutando il suo nome in Antonio. Venuto in Italia per ascoltare Francesco, non riesce però a conoscerlo personalmente. Francesco viene a sapere di lui e lo invia a predicare in Romagna, in tutta l'Italia settentrionale, nominandolo provinciale del territorio. Durante una predica a Campo San Pietro, Antonio si sente male, chiede di essere riportato a Padova, dove muore il 13 giugno del 1231. Oltre a Sant'Antonio di Padova, ricordiamo altri santi che sono Ceteo, Eulogio e Fandila. Poi i beati sono Achilleo, Gerardo di Clavaux e Marianna Biernaca. Andiamo a vedere oggi a chi facciamo gli auguri di buon compleanno. Oggi appunto sabato 13 giugno. Tanti auguri di buon compleanno a Pasquale Di Antonio, a Francesca Piccioni, a Marzia Cicconi, a Giuliano Orsini, ad Antonio Di Carlo, a Sandro Ciafardoni, a Francesca Salvi, ad Andrea Nardi, ad Antonietta Rastelli, a Paolo Totaro e ad Antonietta di Bonaventura. Vi ricordiamo che gli auguri vengono letti tutti i giorni appunto in radio e poi pubblicati su Piccola Città, che troverete con il nuovo numero domani appunto sia sulla nostra pagina Facebook che sul sito www.radiogiuno.net. Qualche piccolo stacco pubblicitario e poi torniamo con voi sempre qui su Radio G Giulianova.
14: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi. Dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastro, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
0: Cliniche Massetti, di Fabio Stefano e Carla Massetti, a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Decar terapia con metodo Car Therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia super pulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia. Osteopatia, osteopatia pediatrica, pre-post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale, valutazione posturale col metodo Formatring, riequilibrio posturale. Palestra digitale riabilitativa di Wall Prokin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano. Riatletizzazione dello sportivo e per riabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349-8701-952, Stefano Massetti 348-0735-198, Carla Massetti 388-4532-871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova.
9: Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: tecnologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service, professionisti del pulito, una scelta sicura. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22, ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza e Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasher Gun e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152, oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
1: Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 4255 652.
0: Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo

346-1267-582, www.umami.it. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085-2905-705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

ucciso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.

Amici, eccoci tornati in diretta e direi che siamo pronti per occuparci di previsioni del tempo e quindi per raggiungere telefonicamente il nostro meteorologo Pierluigi Casalena. Vediamo un po' dov'è. Eccolo qua, lo chiamiamo ragazzi, così andiamo a vedere insieme a lui cosa ci aspetta questo weekend.

0: Ciao Pierluigi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao, come stai? Tutto bene?
1: Okay. Sì, tutto bene, tutto a posto. Tutto nella norma.
0: Tutto nella norma. Allora, Pierluigi, siamo di fronte a un nuovo weekend. Che cosa ci aspetterà? Possiamo andare al mare, sarà soleggiato. Comunque la sera fa ancora freschetto un pochino,
1: Fa freschetto perché è passata una perturbazione 2 giorni fa, oggi però insomma è l'alba di un nuovo giorno, nel senso che ormai gli effetti di quella perturbazione sono finiti, quindi le temperature torneranno a aumentare e lo faranno anche nei prossimi giorni, quindi si aspetta una settimana di tempo stabile, soleggiato e anche piuttosto caldo, soprattutto nelle ore centrali del giorno. E insomma non si vedono per il momento cambiamenti all'orizzonte, quindi ci aspettiamo sempre più un caldo e anche la sera insomma le temperature tenderanno a crescere, e riportandosi sopra media di un paio di gradi rispetto al periodo.
0: Eh sì, quindi anche la sera comincerà a fare un po' più caldino.
1: Esatto.
0: E ieri
1: esatto,
0: sera ci quindi... stavano 16 gradi, 18-16 gradi insomma, più o meno.
1: Esattamente, quindi questa è la situazione del tempo ad oggi.
0: Ad oggi.
1: E cielo è limpido, quindi insomma c'è poco da raccontare e lo sarà anche nei prossimi giorni.
0: Perfetto, perfetto. Allora ti ringraziamo per Luigi, poi ovviamente domani ci riascoltiamo per ulteriori aggiornamenti. Buon weekend allora.
1: Grazie, buon weekend. Ciao,
0: ciao.
1: Grazie.
0: L'almanacco del giorno a cura del nostro amico Vincenzo Iaconi, bravissimo.

articoli su piccola città, prepara dei format radiofonici per noi. Vincenzo è veramente bravo, bravo, bravo. Giornata mondiale dell'albinismo. La ricorrenza è stata proclamata ufficialmente il 18 dicembre 2014 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione 69/170. Scopo principale, l'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica globale, combattere discriminazioni, sfatare superstizioni pericolose e tutelare i diritti umani delle persone affette da questa condizione. Supporto in Italia, il nostro paese, la giornata è attivamente promossa da organizzazioni come l'associazione Albinit APS, che coordina campagne informative e sensibilizzazione. Temperatura registrata a Giugliano, la temperatura è di 21,1, umidità 49%, livello di comfort alle ore 7:43, temperato piacevole, vento 5 km/h, la temperatura massima sarà di 25 gradi. Indice di qualità dell'aria a Giugliano 36, buona. La qualità dell'aria è considerata soddisfacente, l'inquinamento comporta rischi lievi inesistenti. Orario alba e tramonto per Giulianova: il sole è sorto alle 5:24 e tramonta alle 20:45. Il culmine è alle 13:04, durata del giorno 14 ore e 21 minuti. La luna è sorta alle 3:20 e tramonta alle 19:20. Fase lunare: luna calante visibile al 16%. Nacquero oggi, 13 giugno 1831, 195 anni fa, James Clerk Maxwell, matematico e fisico teorico dell'elettromagnetismo. 13 giugno 1871, 155 anni fa, Elena d'Orléans, principessa e duchessa d'Aosta. 13 giugno 1941, 85 anni fa, Marv Tarplin, chitarrista e cantatore statunitense dei Smokey Robinson e dei Miracles. Lo ascolteremo con The Tracks of My Tears. Accadde oggi la storia in un giorno. 13 giugno 1946, 80 anni fa, in seguito al paventato risultato del referendum sulla Repubblica del 2 giugno precedente, Umberto II, l'ultimo re d'Italia, lascia il paese. Il suo regno, iniziato il precedente mese, è durato poco più di 30 giorni, per questi viene soprannominato il Re di Maggio. 13 giugno 1956, 70 anni fa, la prima edizione del torneo calcistico Coppa dei Campioni viene vinta dal Real Madrid nella finale dello stadio Parc des Princes di Parigi. Batte lo Stade Reims, scusatemi, per 4-3. 13 giugno 1961, 65 anni fa, il presidente del Consiglio dei Ministri Amintore Fanfani si reca in visita negli Stati Uniti con il ministro degli Esteri Antonio Segni. In giornata è a colloquio con il presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy. 13 giugno 1976, 50 anni fa, battendo 4-7 lo statunitense Arnold Salomon, l'italiano Adriano Panatta vince l'internazionale di tennis di Francia sulla terra battuta del Roland Garros. Panatta diventa il primo atleta italiano ad aver vinto gli internazionali giocati a Roma e quelli giocati a Parigi nello stesso anno. Hanno detto: la luce per noi è l'unica prova dell'esistenza di mondi distanti. L'ha detto James Clerk Maxwell, data di nascita 13 giugno 1831, data di morte 5 novembre 1879. È stato un fisico e matematico scozzese responsabile della teoria classica della radiazione elettromagnetica, che fu la prima teoria a descrivere l'elettricità, il magnetismo e la luce come diverse manifestazioni dello stesso fenomeno. Questo era l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Econi, con cui chiudiamo ufficialmente il nostro radiogiornale. Ma prima di farlo vi diamo una bella notizia che riguarda un giovane atleta giugliese. Me la vogliamo andare a leggere questa notizia bella, che quando abbiamo poi dei bravi, diciamo, atleti o comunque dei bravi giovani che eccellono in qualcosa, bisogna ricordarli. Intanto volevo ricordare intanto che questa sera e domani sera, cioè quest'oggi, a partire da questo pomeriggio, Giulianova sarà interessata da un bellissimo evento sportivo che coinvolge tantissime associazioni sportive del territorio, che è la Notte Rosa dello Sport, che si svolgerà al centro tra via Nazario Sauro, Piazza del Mare, via Rossini, insomma. Partecipate in tanti. Vi ricordo intanto, prima di parlare della notizia dello sport, qualche piccolo consiglio mangiareccio, perché da The Spar, come tutti i sabati, torna la porchetta calda. Per chiamare e prenotarla basta fare il numero 085 800 0127.
Andiamo a leggere la notizia di cui vi parlavo, eccolo qui. Convocazione nazionale è un traguardo importante per l'atleta giuliese Gianmarco Temperini. L'atleta è stato convocato alla nazionale italiana per partecipare alla FIP Junior Paddle Cup 2026 che si svolgerà a Porto in Portogallo dal 26 giugno al 4 luglio. È la più importante competizione internazionale dedicata ai giovani talenti del paddle. Il percorso è iniziato con il tennis all'età di 5 anni insieme al maestro Fabio Friorà. 3 anni fa la passione per il paddle ha preso il sopravvento e oggi Gianmarco svolge la sua attività agonistica presso il Course Play District di Montesilvano Silvano, seguito dal maestro nazionale Luca Di Colli. La chiamata in maglia azzurra arriva dopo una stagione straordinaria che ha visto Gianmarco vincere ben 3 tornei internazionali FIP Promises, risultati di prestigio che confermano l'ottima crescita tecnica ed agonistica. Attualmente ricopre la prima posizione nel ranking nazionale FIP U14 con la prima posizione, 11ª posizione nel ranking mondiale. Gianmarco ringrazia la propria famiglia e gli sponsor che lo sostengono durante il suo percorso: Coccia Costruzioni, Keracol, Bracilab, Finiture Edili, Big Matt Seves, Mille Idee, Mediolanum Banca Giulianova e Perfetto System. Quindi complimenti naturalmente a Gianmarco Temperini e continua a crescere Gianmarco, noi ti seguiremo e un saluto anche alla famiglia. Bene amici, siamo arrivati alla conclusione del nostro radiogiornale, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon weekend e una buona giornata. Rimanete perché tra poco ci sarà tanta musica vecchia e nuova qui su Radio G. Grazie a tutti e buona giornata.

Bene, siamo pronti a chiudere il nostro radiogiornale col pezzo scelto oggi da Vincenzo con Smokey Robinson e The Tracks of My Tears. Grazie a tutti, buona giornata.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cari clienti. Vi ricordiamo che il punto vendita Globo di Giulianova è regolarmente aperto. Venite a trovarci! Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Il tuo vestito è bello, ma

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, Moda 016, accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Buongiorno amici, è proprio con Jump della Grande Madonna e Confession on Dance Floor. Sapete che in questi giorni è uscito il 2, no? Iniziamo il nostro appuntamento di oggi, un'altra novità che ha realizzato per noi il grande Vincenzo Iaconi con questa classifica Airplay, Radio Airplay, con la classifica generale per punteggio dei singoli più ascoltati in radio nella settimana. L'algoritmo di ordinamento utilizzato per l'elaborazione della classifica si basa sul punteggio totale registrato, per l'appunto, dicevamo, registrato da ciascun brano nei 7 giorni di riferimento, ricavato, ponderato il numero dei passaggi rilevati con i dati di ascolto delle diverse fasce orarie delle emittenti monitorate. Nel caso di singoli composti da più versioni, remix, vengono sommati i punteggi assegnati ad ogni versione rilevata. Grazie Vincenzo per questo excursus anche che permette di capire ai nostri radioascoltatori quali sono, no, i parametri secondo i quali un pezzo viene considerato il più ascoltato o meno. I dati d'ascolto, ascoltatori per quarto d'ora per ogni tipo di giorno. La settimana che va dal 1 all'11 giugno, benvenuti in questa classifica dei brani più ascoltati in radio. Per la decima posizione troviamo Partenope con Merck e Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors, col pezzo che ascoltiamo adesso su Radio G. Bye!

0: you click it?
1: Al secondo posto, anzi no, al secondo posto, alla nona posizione per l'esattezza, c'è American Girls, che stiamo ancora ascoltando nel sottofondo, con Harry Styles, ex One Direction, che abbiamo appena ascoltato. Saltiamo un gradino, ottava posizione c'è Runaway con Lady Gaga e Doechi. Ricordiamo che questa è la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, ed è stata veramente in tantissimo il rodaggio radiofonico, anche qui su Radio Giro l'abbiamo mandata spesso. La ritroviamo, la riascoltiamo, eccola qua.
2: No matter what, you got.

settima posizione per Summer Funk di Francesco Gabbani. Ormai non c'è estate dove Francesco Gabbani non ci regali un singolo, e siamo già nella parte alta. Sesta posizione, Talk to You di Anotre insieme a 54 Ultra. L'ascoltiamo qui su Radio G.

prossimo pezzo è proprio un pezzo adatto al weekend. Entriamo quindi nella quinta posizione con Buona Domenica e Safe.

c'è una bella allegria, Saif, anche con il pezzo portato a Sanremo, Tu mi piaci tanto, tra l'altro tanto amato anche dai bambini, molto molto carino. Entriamo quindi di diritto nella top 4, quarta posizione per Bossa Nova, ritroviamo Gaia.

E sono proprio loro i pinguini tattici nucleari, li abbiamo ritrovati con Sorry, scusa, lo siento, i pinguini tattici nucleari che sono sul podio, quindi sono alla terza posizione appunto dei pezzi più ascoltati che vanno dal primo all'11 di giugno. Secondo posto, seconda posizione per Buon Vento con due artisti che ti tirano fuori veramente la carica e l'entusiasmo, sono Jovanotti ed Alfa e insieme sono inarrestabili. Li ascoltiamo qui su Radio G.

arriviamo alla vetta, troviamo lei, la regina incontrastata del pop, Madonna con Bring Your Love insieme a Sabrina Carpenter. Sono loro le vincitrici dell'Airplay, Radio Airplay della settimana, che va appunto dal 1 all'11 giugno. Quindi complimenti, le ascoltiamo. Si chiude così questa prima puntata di Radio Airplay. Ringraziamo Vincenzo naturalmente per averla confezionata per noi, e tra poco torneremo sempre qui su Radio G con tutte le novità musicali della settimana, ve le facciamo ascoltare noi. Grazie e buona giornata.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Buongiorno amici, ecco lo speciale musicante del sabato che, come sapete, vi fa ascoltare tutte le novità musicali della settimana. Le riscopriremo insieme alla selezione del nostro Vincenzo Iaconi, ma come sempre la Radio Sveglia ci porta a fare un viaggio nel tempo, a vedere insieme magari quale canzone oggi ha scelto per noi. Siamo in pieni anni 80 con Cool and the Gang e Fresh.

Non so, ma da quanto tempo non ascoltavamo un pezzo di Stromae? L'abbiamo fatto oggi insieme a Top Love, The Floor, la collaborazione internazionale che non ti aspetti, l'elettronica sfrontata e scandinava di Top Love, scusatemi, si sposa alla perfezione col genio produttivo e l'eleganza malinconica di Stromae. Ipnotica, scura al punto giusto, incredibilmente elegante, voto 8,5/10. Beh, insomma, abbiamo ritrovato, era un po' che non lo sentivamo. Invece sorprendono davvero le vibrazioni col pezzo che abbiamo ascoltato in apertura, Ambiguità, sano vecchio rock pop all'italiana con graffio contemporaneo. Sarcina e compagni giocano su chitarre energetiche e su un testo che fotografa le contraddizioni dei nostri tempi, veramente fantastico. Ma c'è da dire che il vero pezzo novità della settimana è sicuramente quello di Angelina Mango e Marco Mengoni, che si chiama Canto d'Amore, due generazioni di pop sopraffino che si incontrano in un'intensa intesa vocale da brividi. Il brano fonde l'energia urbana di Angelina, la classe in intensità senza tempo di Marco Mengoni. Il ritornello entra subito in testa e promette di nominare l'estate. Eccolo!

L'abbiamo ascoltata anche ieri, Olivia Rodrigo con Stupid Song, altro che Stupid Song, questa è una vera gemma di pop intimo e ossessivo, ispirata alla letteratura di Annie Ernaux. Olivia canta l'amore che fa impazzire su una produzione eccellente, sospesa tra malinconia e romanticismo cinematografico, un pezzo magnetico per i nostri ascoltatori. Ritroviamo oggi anche la novità di Francesca Michelini, Il canto delle anguane, inclusa nel concept album Magia Bianca. Francesca ci porta in viaggio con un misto tra synth pop e folklore veneto, un pezzo coraggioso, magnetico, evocativo, dominato da atmosfere di nebbia e di vento del Brenta. Radiofonico sì, ma con uno spessore artistico raro. Voto 8. Ascoltiamo.

0: No, no, non ho niente da mettermi.
1: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
0: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
1: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
0: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
2: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
5: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre al cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1, presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
6: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Saloon, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarelle, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Zizzona di Battipaglia e la Badala Pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, Via Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.
4: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo-donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Un'altra bella novità che abbiamo ritrovato qui su Radio G grazie alla selezione del nostro amico Vincenzo Iaconi, l'abbiamo appena ascoltata con Anna Mena e Lola Indigo, Pa To Toy Tree. Il duo pop urban spagnolo torna a infiammare le frequenze, ritmo reggaeton martellante, bassi carichi e un'alchimia esplosiva tra le due pop star. Un pezzo nato esclusivamente per far ballare e che scalderà le classifiche dei club in pochissimi giorni. Chiudiamo il musicante di oggi ricco di novità con Harry Styles. Il suo nuovo singolo si chiama Dance No More. Harry decide di rallentare i giri del motore e punta su un mid tempo dalle forti sfumature soul e funk nostalgico, meno esplosivo di altri suoi successi, ma la sua vocalità calda e avvolgente rende il pezzo una coccola irresistibile per l'ascolto in auto. Grazie Vincenzo allora per la tua selezione. Noi ti ringraziamo anche per l'appuntamento con Radio Airplay che abbiamo appunto sdoganato prima del musicante, che se volete, se ve lo siete persi, riandrà in onda questo pomeriggio alle 14.30. Grazie per essere stati con noi e buona giornata, buon weekend a tutti, ciao.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella, per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata ai nostri amici radioascoltatori, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione del nostro Radio G Notizie. Buon sabato e buon weekend a tutti voi che siete sintonizzati su Radio G, a coloro che ci ascoltano tramite le nostre frequenze, chi lo fa naturalmente tramite lo streaming sul nostro sito www.radiogiornale.net, a chi invece lo fa in diretta sulla nostra pagina Facebook. Buongiorno ai fidelissimi e anche a coloro che ci ascoltano. Andiamo subito a vedere insieme la prima pagina del quotidiano d'Abruzzo, Il Centro. A 3 anni lasciata sullo scuolabus, Pizzoli, i genitori denunciano, indagano i carabinieri, il papà al centro che ha sbagliato paghi, ora mia figlia è traumatizzata, certe persone non meritano di lavorare con i bambini. E poi il giallo in Abruzzo, le sorelline sparite, spunta l'ipotesi di un rapimento, Teramo, la riforma, invalidità, crollo delle domande di certificazione, ancora maturità a Marcord, Induccio e Simona Molinari si raccontano, prove per 10.000 studenti. E poi l'Italia, calcio, l'Italia fuori, ma ai mondiali c'è l'abruzzese Daniele Croce, in campo Canada-Bosnia, finisce in parità, Infantino punge gli azzurri. E la tragedia al lago di Gerosa nelle Marche, muore a 33 anni nel cantiere, la vittima è un ivoriano dipendente della ditta teramana. Teramo, case di riposo, lo sciopero degli stipendi slitta al 27, a Roseto la polizia locale, no degli uffici per la nomina al comando, ma entriamo nello specifico delle notizie. Il caso a Pizzoli, indagano i carabinieri, a 3 anni lasciata sullo scuolabus, il papà che ha sbagliato paghi, il genitore al centro, ora è traumatizzata, certe persone non meritano di lavorare con i bambini. Purtroppo vicende che ogni tanto capitano, e c'è da dire che a volte purtroppo capitano anche ai genitori. Tante volte abbiamo letto, no, di bambini lasciati, dimenticati in auto, nel seggiolino, insomma, e poi sappiamo che cosa accade. Il giallo tra Abruzzo e Lazio, sorelle sparite nel nulla, l'ipotesi di un rapimento, caccia agli indizi, sequestrati i telefoni lasciati nella camera della casa famiglia, anche i droni sorvolano i boschi della zona, ascoltato il fidanzato della sedicenne. Anche questa è una brutta vicenda, ma leggiamo anche gli altri titoli. La procura valuta possibili colpe del personale della struttura, certo, insomma, come sono sparite, ecco, senza essere viste, avrebbe atteso fino al primo pomeriggio di domenica prima di avvisare le forze dell'ordine e familiari, quindi c'è un ritardo nell'avviso. I carabinieri perquisiti

il futuro. Il contributo sotto accusa, fiera della scuola dei 500.000 euro del Movimento 5 Stelle Abruzzo, terra delle feste, polemica alla vigilia del voto sull'emendamento che assegna i fondi all'ente Firenze Fiera SPA. Il capogruppo Taglieri: prima bisogna finanziare gli istituti, poi si organizzano le vetrine. Il caso in Parlamento, bufera sul capo del Movimento 5 Stelle in Abruzzo, attacco sessista contro la Meloni, sotto accusa il deputato Silvestri. Solo 2 mesi fa Conte l'ha nominato numero uno in regione, alla Premier ha detto va da USA Israele con le ginocchiere. Adesso Fratelli d'Italia chiede la sua sospensione. L'indagine di Altro Consumo: quanto si spende in vacanza? L'Aquila insegue Venezia. Ecco il costo di una settimana in un hotel o di un B&B, la classifica di 20 città italiane. Vediamo un po', costo medio di una vacanza in coppia. Prezzi 2026, analisi di Altro Consumo. Venezia, l'alloggio 707, il viaggio auto 118, 188, la vacanza 895. Al secondo posto l'Aquila, che si spenderebbe per l'alloggio 638, 180 per il viaggio appunto in auto, e 818 per la vacanza. Beh, insomma, bella cifra. Gli appuntamenti abruzzesi, la festa di Slow Food tra cibo e cultura nel ricordo di Petrini. Domani le iniziative all'Aquila, oggi quelle di Chieti e Penne, degustazione laboratorio del miele, erbe aromatiche e frutti. L'export è ancora in crescita, l'affare del Made in Abruzzo, patto tra regione e le imprese. Alla luce del più 23,5% di esportazioni del primo trimestre 2026, l'assessore Magnaccia rilancia e convoca il tavolo sull'internazionalizzazione. Marsiglio, accompagniamo gli investimenti produttivi. Domani è la giornata mondiale dei donatori di sangue, che però sono in calo. Ora ci appelliamo ai giovani. Il sistema trasfusionale regionale ha garantito l'autosufficienza anche attività sanitarie, ma i volontari diminuiscono del 30% e invecchiano. L'assessore Viria al lavoro per migliorare. Ossa e muscoli, 2 giorni di visite gratis a Pescara, la campagna dedicata soprattutto agli anziani. Ecco i consigli per rinforzare il corpo. E poi agenti di commercio in festa per i 50 anni, il sindacato Usarci l'ARAC celebra l'anniversario speciale oggi a Pescara. L'abbraccio delle autorità. Rifiuti a Notaresco, l'ombra di una terza discarica fa tremare gli ecologisti abruzzesi. Il TAR riapre i termini del progetto di Irgin, il comitato di valutazione ambientale deve riesaminarlo. Osservatorio Valtordino e Forum H2O. Con 3 nuovi siti diventeremo la pattumiera di tutta l'Italia. Andiamo alle altre notizie, appunto, locali. Ci spostiamo a Teramo. Servizi alle persone, l'allarme del sindacato, cronano le domande di invalidità, costi alti, procedure complesse. La CGIL analizza i dati a pochi mesi dalla riforma del sistema delle certificazioni per la disabilità. Nel teramano la sperimentazione è partita a ottobre, c'è stata una diminuzione del 23,45%. Gran Sasso, dibattito sul futuro dei borghi, a Isola l'evento della rete dei comuni montani con il presidente Marsiglio e il commissario Castelli. La tragedia, incidente al potabilizzatore, muore a 33 anni colpito dalla ruspa. La vittima è un operaio ivoriano, dipendente di una ditta teramana che stava lavorando a un cantiere del lago di Gerosa. Sicurezza, arrivano i poliziotti in moto, le Nibbio per l'estate pattugliano il centro storico, il parco fluviale e le aree più sensibili. Servizi agli anziani, l'avvertenza, case di riposo svolta per i salari, lo sciopero slitta di 7 giorni. Le cooperative annunciano il saldo del restante 50% degli stipendi arretrati, dei compensi di maggio, e i sindacati rinviano al 27 giugno l'iniziativa di protesta a sostegno dei lavoratori delle strutture. Frana, tecnico rinuncia all'incarico, a campi l'opposizione incalza il sindaco, chiarezza sulle responsabilità del progetto. L'infrastruttura costiera, ponte sul Salinello, via i lavori, il cantiere aperto per 30 giorni, la struttura ciclopedonale in legno che collega Giunova e Tortoreto è chiusa per deterioramento. L'intervento di ripristino costerà 240.000 euro, finanziato dai 2 comuni e gestito dalla provincia, finalmente, diciamo noi. L'informatico diventa sacerdote, a Atri oggi l'ordinazione di Don Diego di Donato è già in servizio a Ripattoni. E poi Martinsicuro evade dagli arresti domiciliari per andare al night, scoperto. Nuovo punto selfie sempre a Martinsicuro, turisti e cittadini apprezzano l'installazione colorata collocata sul lungomare. Poi c'è un speciale.

0: Economia, ma noi andiamo appunto alla lettura delle altre notizie. Ci spostiamo ad Alba Adriatica, il Consiglio Comunale, bilancio avanzato di 477.000 euro, fondi per sicurezza e ambiente, più soldi per assumere 6 agenti della Polizia Municipale, 200.000 euro per la caserma dei Carabinieri, polemiche sulla commissione per le concessioni balneari, Marconi, noi moderati, poca trasparenza. E poi benessere animale, c'è lo sportello a Tortoreto, aperto ogni primo giovedì del mese su iniziativa del Comune e volontari. E invece domani a Martinsicuro, appuntamento con Neon, il primo appuntamento con il libro di Gino Strada. E ancora andiamo a Giulianova, ex scuola in demolizione, alloggi nell'area liberata, ipotesi di un complesso residenziale turistico al posto della vecchia Pagliaccetti. Il comune investirebbe il ricavato della costruzione del palazzetto dello sport. Acrobata in aliante, dalla carrozzina al volo dell'air show, la storia fantastica di Ivan Piccioni. Ciao Ivan, ti salutiamo, sei fantastico. E poi Polizia del Mare, Porto, ecco il robot mangia rifiuti, il nuovo dispositivo aspira dall'acqua, microplastiche e idrocarburi. E poi studente universitario giovane con sindrome di Down in tirocinio all'ufficio turistico. Ci spostiamo a Roseto, polizia locale, no degli uffici alla nomina, ragioneria e segreteria generale bocciano la procedura per il nuovo comandante, serviva la sezione pubblica. E poi comitati di quartiere, 80 incontri, bilancio di 4 anni di attività sul territorio, a Dazzi, confronti costruttivi. E poi Lions, patto d'amicizia siciliano, il club rosetano stringe il rapporto con quello di Barcellona, Pozzo di Giotto. Silvi, il tratto chiuso da oltre un anno, frana, parte l'incarico per la bonifica, confronto tra vice sindaco Di Marco, Scegli e ditta sugli investimenti di ripristino della provinciale 29B in località Valle Scura. E poi dal sindaco gravi accuse contro Graziosi, prospettiva ATI si scaglia contro Ferretti, partiti di maggioranza, ricostruzione distorta dei fatti. Montesilvano, l'incidente lungo la nazionale di Via Mantova, travolta in strada, grave una 67enne, la donna è stata colpita mentre attraversava, l'automobilista, medico in pensione, le ha prestato i primi soccorsi. E poi in Via l'Europa è investita una 63enne, l'urto con il veicolo sul posto, l'ambulanza e la polizia locale portata in ospedale per accertamenti. Ancora mondiali di scacchi, arriva la carica degli 800, attese oltre 28.000 presenze per la terza edizione dei campionati giovanili, gare al via da lunedì. Pescara, la fusione dei comuni. Nuova Pescara, sospiri, serve tempo, ma si farà. Il presidente del Consiglio regionale, eventuale proroga, deve essere motivata. Intanto il PD si riunisce per discutere dei servizi. Catalano, siamo davanti alla principale sfida politica dei prossimi anni, ora verso il congresso. L'altro cavillo è lo statuto che resta fermo, non c'è ancora accordo. Iovine, segretario UDC di Montesilvano, si spendono soldi senza arrivare al traguardo e De Flavis del comitato, i cittadini si sono già espressi, si proceda senza esitazioni. Chieti, la proclamazione tra volti nuovi e veterani, si insidia il nuovo consiglio comunale. Nella sala della provincia, il primo giorno dei 32 eletti, ora la giunta. Ortona e lutto per Gabriele Cespa, morto a 78 anni, l'ex comandante della polizia locale, fu a Pescara negli anni 90. E poi la Lega rilancia la missione di Colantonio, stimoleremo la giunta, l'ex candidato del Carroccio lancia la sua idea di opposizione per i prossimi 5 anni. Iniziamo da frane, parcheggi, distretto sanitario, ecco le nuove idee per la città. L'Aquila, capitale italiana della cultura, la Visitazione torna in città e mostra per 3 mesi al Munda. Dal 27 giugno al 27 settembre, l'opposizione curata da Tom Harry e Federica Zalabra in 2 sale. L'ingresso costerà 12 euro con orari fino alle 19. Previste aperture straordinarie anche il lunedì. E poi il Leone di Tussio apre il bastione, visite straordinarie all'allestimento temporaneo. La sezione sarà pronta nel 2027. Cultura e spettacoli, a pescare gli eventi della stagione, musica, cibo e divertimento, cartelloni di estatica, dal ritorno di Elite FIBA al fenomeno Tony Pitoni, oltre 60 eventi e fiume di ospiti, e si rinnova l'appuntamento con la cucina nel 40° anno di Mediterranea. Andiamo a vedere invece le notizie riportate nella prima pagina dell'edizione abruzzese del quotidiano romano Il Messaggero. Bambina di 3 anni lasciata sullo scorbus a Pizzoli, la vicola ritrovata solo dopo 4 ore, poi sorelle sparite, l'ipotesi del rapimento, Civitella Fedana di Alicia e Sara di Giacinto non si hanno più notizie da 6 giorni, il fidanzato della 16enne voleva dirmi qualcosa ma non ci è riuscita, ricerche in corso. L'attesa è finita, torna all'Aquila la visitazione di Raffaello e poi a Pescara movida e turisti, Pescara si prepara all'assalto estivo, Teramo oggi lo stadio Bonolis e la gara benefica, attori e politici si sfidano per la solidarietà. E ancora fondi sanitari, continuano la battaglia di Marsiglio, criteri di ripartizione per le regioni e territori svantaggiati. Ma entriamo nelle notizie, nello specifico delle notizie. Sfide del territorio, giovani che restano nelle aree fragili, creare prospettive. 8 su 10 vivono sull'Appennino, non vogliono perdere le proprie radici. Secondo lo studio Tecne, 6 trentenni su 10 investirebbero nel loro comune. Movida, arrivo di turisti, Pescara si prepara all'assalto dell'estate, incontro con il prefetto Carnevale per pianificare i servizi di controllo. Il litorale con l'aumento di presenze deve contrastare furti e illegalità. Il presidente Sospiri, la nuova Pescara si farà, valuteremo una proroga con la fusione dei 3 comuni che è irreversibile, nascerà la capitale dell'Adriatico. E poi nuovo canile a spoltore, approvato il progetto, il sindaco Maci, siamo vicini alla realizzazione ma non è stato facile. Giornata mondiale dei donatori, in calo il numero dei volontari e poi al castello di Bussi arrivano i temprali, ospite Giacobbo. L'Aquila, bimba dimenticata solo su Olobus, trovata dopo 4 ore, poi violento schianto tra 2 moto, grave sotto ufficiale della finanza, crisi idrica alla Corte dei Conti, in Abruzzo reti troppo vecchie. L'Aquila, la fiera di San Massimo torna in centro, domani 80 espositori e distributori tra Piazza Duomo e Corso Vittorio, mancava dal terremoto del 2009 e sono attesi migliaia di visitatori. E poi le sorelle scomparse, ricerche con cani e droni nei boschi del parco, la casa famiglia aveva una porta difettosa per uscire, ipotesi rapimento, il fidanzato di Alicia, lei e Sara hanno molta paura del buio. La garante regionale per l'infanzia De Fabis, tornate, c'è tanta preoccupazione, qualsiasi sia il problema si risolve. Ruba denaro alla 91enne che accudisce sul Mona, lei scopre i prelievi dalla carta e lo denuncia. Chieti, ecco il nuovo consiglio, comincia l'era Legnini, programmata ieri l'assemblea civica femminella in Pol per la presidenza, il sindaco sta allestendo la sua giunta, Febo verso l'assessorato all'urbanistica, intanto parcheggi, dissesto e distretto sanitario, la Lega su questi punti collaboreremo. Casalbordino, giovane accerchiato e aggredito alla festa, l'episodio alle 3 di notte dopo l'evento della Madonna dei Miracoli, violenta lite al distributore automatico e tra i rapinatori in fuga alla vista degli amici. E poi i lavori sul corso in ritardo, la riapertura di via De Crecchio rinviata di 2 settimane. Teramo con il social commerce, più contatti e vendite. Ambra, facendo video, sono riuscita a crescere ad aprire 2 negozi fisici. Michele, investiamo somme ma non sempre otteniamo i risultati sperati. A 16 anni si innamora di un violento, subito anche abusi sessuali, un 32enne teramano sotto processo per maltrattamenti. Ho una mazza di 7 kg in un garage, ti spezzo le gambe. E poi ponte in legno sul Salinello, 30 giorni per ultimare i lavori di sistemazione, escursionisti dispersi nella nebbia, recuperati fortunatamente dal soccorso alpino. Parliamo adesso di sport, uno sport appunto che riguarda l'Abruzzo. Eccoci qua. Serie C, parla il presidente del Pescara, nessuno mi ha cercato, siamo pronti a risalire, Sebastiani non sono arrivate offerte, ora faremo una squadra competitiva. E per il nuovo allenatore non si escludono sorprese, Gorgone attende un'offerta per poi cominciare la sua scelta, Foggia, Boucher è un profilo attenzionato, ma il sogno del DS resta Caserta. E ancora il bomber ex Delfino, l'intervista Esposito, Pescara ai Mondiali 2006, restai fuori, è l'unico rammarico. E poi la Serie D, il futuro dell'Aquila, guarda al mercato, interessano Nanni e Gori. Per il Giulianova, Boccanera, rifiuto, non è la verità, vi spiego i miei motivi. E poi crisi Chieti, si muove il sindaco, vertice con i tifosi, Legnini incontra una delegazione della tifoseria per analizzare gli scenari e chiederà consigli a Gravina. Poi domani alle 16 la finale playoff nazionale contro il Grassina, la Sansogna, la D, previsti 2000 tifosi per spingere la squadra. Bene, termina qui l'appuntamento con la nostra rassegna stampa che riguarda appunto le notizie locali. Tra poco invece ci occuperemo delle notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Intanto qualche piccolo stacco e poi torniamo con voi in diretta qui su Radio G Giulianova.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione ama. Chi sente i colleghi come una famiglia ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
2: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
3: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
4: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
5: Bello questo costume! Dove l'hai preso?
6: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
5: Solo questo modello?
6: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
5: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
7: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349-5272-864. Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. La qualità e la gentilezza sono di casa dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
0: zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
8: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Citigas, dal 1978, al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
9: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati, con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete.
10: apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
11: L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo!
0: Bene amici, eccoci tornati in diretta. Qualche saluto ai fedelissimi che ci ascolto. Anto Leonio, buongiorno anche a te. Rita Ranalli, buongiorno. Grazie Rita anche a te. Betty, buongiorno e buon weekend a tutti voi. Valentina Campeti, buongiorno bella Azzurra, grazie Valentina, anche tu sei bellissima. Un buongiorno anche alla bella Loredana Ciaffoni e poi al presidente Luigi Chiodi e consorte, buongiorno anche a voi. A Silvana, buongiorno cara Silvana. A Paola, l'inimitabile Paola, buongiorno e buon fine settimana. Ti mancano le partite, Paola? Eh sì, mancano un po' tutti noi. Poi buongiorno e buon weekend a tutti, Azzurra, grazie, grazie anche a voi. Maria Ida Petrella, buongiorno cari, buongiorno Maria Ida anche a te. Poi Bruna Ruggeri, buongiorno a tutti, ciao Bruna. E Attilio Torquati, buongiorno direttore. Oggi il direttore non c'è, però te lo saluto volentieri, buongiorno anche a te. Andiamo a vedere le notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. L'ok della procura all'affido di prova fuori dal carcere per Stasi. Nordio, tutta questa vicenda un'anomalia di sistema. E poi gli Emirati sbloccano milioni di dollari per Teheran, intesa USA-Iran al rush finale, la firma domani. Trump attacca l'Europa, è rilevante, vinto da soli. E poi ancora altre notizie. Conclusa la visita di Leone in Spagna, aereo del Papa in panne, re Felipe gli presta soccorso. Ho capito che sta succedendo, andiamo avanti. Si è bloccato? Che non riusciamo a vederlo bene, se no lo riapriamo. Facciamo una cosa, proviamo a riaprirlo perché non riusciamo a leggere bene le notizie. Un attimo di attesa, amici. Ecco qua. Il delitto di Carlasco, Stasi presto fuori dal carcere, si è l'affidamento in prova, arriva il parere positivo della procura generale alla richiesta della difesa, attesa l'ordinanza Nordio, il suo caso è una anomalia. La seconda vita del bocconiano, il lavoro da contabile in ufficio e la casa in affitto vicino Milano. La revisione del processo per Alberto è più vicina e Sempio affila la difesa. La procuratrice gli ha accordato la fiducia per l'assegnazione ai servizi sociali, la stessa chiamata a decidere se impugnare la condanna, intanto l'indagine di Pavia avanza. Il conto alla rovescia, Iran rush finale nell'intesa, firma domani a Ginevra ma è giallo sui contenuti e il presidente degli Stati Uniti canta vittoria ma per lui Hormuz resta un autogol. Le borse festeggiano il nuovo record a Milano, i mercati degli Stati Uniti e l'Unione Europea credono all'intesa con Piazza Affari che arriva a 51.500 punti, prezzo del gas in calo del 6%, giù anche petrolio 87 dollari al barile, spread in flessione. Meloni e i paletti a Trump, prove di pace con Macron, la premier verso il G7 di Evian, rivedrà il numero 1 USA dopo il grande freddo per le frasi shock. Il 25 vertice con la Francia, si sbrocca il trattato del Quirinale. Un guasto all'aereo del Papa, il rientro con il Falcon del Re, Leone bloccato a Tenerife da un problema tecnico al velivolo, il passaggio di Felipe che aveva già salutato il pontefice, che poi è dovuto tornare indietro. Operazione record, 9 laureati su 10 ora scelgono l'Italia. Nel primo trimestre altri 67.000 lavoratori in più, disoccupazione ai minimi storici, l'Eurostat l'Italia maglia rosa per posti di lavoro, Alma Laurea resta il nodo stipendi. Nel nome di Berlusconi la messa della famiglia e l'omaggio di Mediaset, 3 anni alla scomparsa del Cavaliere, cerimonia ad Arcore con i figli Marta Fascina e poi Galliani, Dell'Utri e Confalonieri, ricordo del Premier, di Tajani e di Salvini. Onorato lancia i civici, spinta al centro-sinistra, l'abbraccio Sven Conte, l'Assemblea Nazionale sulla formazione dell'assessore di Roma. Non siamo qui per dividere, sul palco i leader del campo progressista, assente Renzi. E ancora in due sul monopattino contro un'auto, un morto non indossava il casco, a Milano il 18enne Eros Gagliardi era dietro all'amico quando è avvenuto l'incidente, promessa del calcio, si era lasciato alle spalle una miocardite ed era tornato in campo. Le sorelline scomparse, l'ipotesi del rapimento, Alicia era cambiata, all'Aquila ore di ansia per le ragazze sparite da una comunità nella notte di sabato scorso, il fidanzato della 16enne aveva qualcosa dentro che voleva dirmi, il padre era stato allontanato da casa per maltrattamenti, poi era stato assolto, ma le figlie non volevano tornare con lui. Economia, SpaceX debutto record al Nasdaq, vola del 19% e vale 2 miliardi. E poi nuovo BTP Italia sì, il MEF fissa all'1,6% il tasso minimo. E ancora PAC agricola, fondi e giovani, enorme contro il caporalato. E ancora, per quanto riguarda altre notizie, parliamo appunto degli spettacoli. Un palcoscenico chiamato Roma Antica, e poi ancora Lincei, pace e intelligenza artificiale, la priorità dell'Accademia. Andiamo adesso a vedere le notizie di sport. La montagna di Lotito, Romagnoli, un'altra bandiera se ne va, Gattuso studia Martinez e Dominguez, e poi l'agenda di D'Amico, rinnovi e plusvalenze a Roma, che ufficializza il nuovo DS che sarà operativo dal 1 luglio, ad interim il ruolo sarà affidato al Lombardo, le priorità prolungamenti e intesa con la UEFA e poi gli acquisti. E ancora la grande attesa, Ancelotti e il sogno brasiliano, stanotte debutta contro il Marocco, la nazionale più titolata, digiuno del 2002, la Selcao confida nel tecnico italiano, siamo pronti, vogliamo vincere anche con la nostra allegria. Infantino deride l'Italia a Bodi, voglio chiamarlo, la gaffe del presidente FIFA scatena le polemiche, con il mondiale 64 squadre gli azzurri forse si qualificherebbero, il ministro mi lascia perplesso, la FIGC una caduta di stile. Bene, termina qui l'appuntamento con le notizie, apriamo quello con le nostre rubriche. La prima rubrica è la rubrica appunto Tanti auguri a te, che come di consueto vi viene offerta da Marcaffè.
12: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
13: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
12: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
14: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
12: Che buono è!
14: È Marcaffè!
0: La rubrica degli auguri si apre come di consueto col santo del giorno. Oggi 13 giugno la chiesa ricorda sull'altare Sant'Antonio di Padova. Fernando di Buglione nacque a Lisbona in Portogallo nel 1195, a 15 anni è novizio fra gli agostiniani, a 24 è nominato prete. Colpito dalla visione dei corpi di 5 frati francescani decapitati in Marocco e riportati in patria, chiede di poter passare ai minori mutando il suo nome in Antonio. Venuto in Italia per ascoltare Francesco, non riesce però a conoscerlo personalmente. Francesco viene a sapere di lui e lo invia a predicare in Romagna, in tutta l'Italia settentrionale, nominandolo provinciale del territorio. Durante una predica a Campo San Pietro, Antonio si sente male, chiede di essere riportato a Padova, dove muore il 13 giugno del 1231. Oltre a Sant'Antonio di Padova, ricordiamo altri santi che sono Ceteo, Eulogio e Fandila. Poi i beati sono Achilleo, Gerardo di Clavaux e Marianna Biernaca. Andiamo a vedere oggi a chi facciamo gli auguri di buon compleanno. Oggi appunto sabato 13 giugno. Tanti auguri di buon compleanno a Pasquale Di Antonio, a Francesca Piccioni, a Marzia Cicconi, a Giuliano Orsini, ad Antonio Di Carlo, a Sandro Ciafardoni, a Francesca Salvi, ad Andrea Nardi, ad Antonietta Rastelli, a Paolo Totaro e ad Antonietta di Bonaventura. Vi ricordiamo che gli auguri vengono letti tutti i giorni appunto in radio e poi pubblicati su Piccola Città, che troverete con il nuovo numero domani appunto sia sulla nostra pagina Facebook che sul sito www.radiogiuno.net. Qualche piccolo stacco pubblicitario e poi torniamo con voi sempre qui su Radio G Giulianova.
15: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi. Dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
16: Cliniche Massetti, di Fabio Stefano e Carla Massetti, a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, decarterapia con metodo car therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia super pulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia. Osteopatia, osteopatia pediatrica, pre-post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale, valutazione posturale col metodo form metering, riequilibrio posturale. Palestra digitale riabilitativa di World Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano. Riatletizzazione dello sportivo e parerabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349-8701-952, Stefano Massetti 348-0735-198, Carla Massetti 388-4532-871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

A scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328-7309-277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22, ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152, oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane
trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle terre verdi teramane. Il valore della terra ogni giorno. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652. Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.umami.it. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene, a Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

preciso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.

Bene amici, eccoci tornati in diretta e direi che siamo pronti per occuparci di previsioni del tempo e quindi per raggiungere telefonicamente il nostro meteorologo Pierluigi Casalena. Vediamo un po' dov'è. Eccolo qua, lo chiamiamo ragazzi, così andiamo a vedere insieme a lui cosa ci aspetta questo weekend.

0: Ciao Pierluigi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao, come stai? Tutto bene?
1: Okay. Sì, tutto bene, tutto a posto. Tutto nella norma.
0: Tutto nella norma. Allora, Pierluigi, siamo di fronte a un nuovo weekend. Che cosa ci aspetterà? Possiamo andare al mare, sarà soleggiato. Comunque la sera fa ancora freschetto un pochino,
1: Fa freschetto perché è passata una perturbazione 2 giorni fa, oggi però insomma è l'alba di un nuovo giorno, nel senso che ormai gli effetti di quella perturbazione sono finiti, quindi le temperature torneranno a aumentare e lo faranno anche nei prossimi giorni, quindi si aspetta una settimana di tempo stabile, soleggiato e anche piuttosto caldo, soprattutto nelle ore centrali del giorno. E insomma non si vedono per il momento cambiamenti all'orizzonte, quindi ci aspettiamo sempre più caldo e anche la sera insomma le temperature tenderanno a crescere, riportandosi sopra media di un paio di gradi rispetto al periodo.
0: Eh sì, quindi anche la sera comincerà a fare un po' più caldino.
1: Esatto.
0: E ieri
1: esatto,
0: sera ci quindi... stavano 16 gradi, 18-16 gradi insomma, più o meno.
1: Esattamente, quindi questa è la situazione del tempo ad oggi.
0: Ad oggi.
1: E cielo è limpido, quindi insomma c'è poco da raccontare e lo sarà anche nei prossimi giorni.
0: Perfetto, perfetto. Allora ti ringraziamo per Luigi, poi ovviamente domani ci riascoltiamo per ulteriori aggiornamenti. Buon weekend allora.
1: Grazie, buon weekend. Ciao,
0: ciao.
1: Grazie.
0: L'almanacco del giorno a cura del nostro amico Vincenzo Iaconi, bravissimo, scrive articoli su Piccola Città, prepara dei format radiofonici per noi. Vincenzo è veramente bravo, bravo, bravo. Giornata mondiale dell'albinismo. La ricorrenza è stata proclamata ufficialmente il 18 dicembre 2014 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione 69/170. Scopo principale, l'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica globale, combattere le discriminazioni, sfatare superstizioni pericolose e tutelare i diritti umani delle persone affette da questa condizione. Supporto in Italia, il nostro paese, la giornata è attivamente promossa da organizzazioni come l'associazione Albinit APS, che coordina campagne informative e sensibilizzazione. Temperatura registrata a Giuliano, la temperatura è di 21.1, umidità 49%, livello di comfort alle ore 7.43, temperato piacevole, vento 5 km orari, la temperatura massima sarà di 25 gradi, indice di qualità dell'aria a Giuliano 36, buona, la qualità dell'aria è considerata soddisfacente, l'inquinamento comporta rischi lievi inesistenti. Orario alba e tramonto per Giulianova, il sole è sorto alle 5.24 e tramonta alle 20.45, il culmine è alle 13.04, durata del giorno 14 ore e 21 minuti, la luna è sorta alle 3.20 e tramonta alle 19.20, fase lunare, luna calante visibile al 16%. Nacquero oggi, 13 giugno 1831, 195 anni fa, James Clerk Maxwell, matematico e fisico teorico dell'elettromagnetismo. 13 giugno 1871, 155 anni fa, Elena d'Orléans, principessa e duchessa d'Aosta. 13 giugno 1941, 85 anni fa, Marv Tarplin, chitarrista e cantautore statunitense dei Smokey Robinson e The Miracles. Lo ascolteremo con The Tracks of My Tears. Accadde oggi la storia in un giorno. 13 giugno 1946, 80 anni fa, in seguito al paventato risultato del referendum sulla Repubblica del 2 giugno precedente, Umberto II, l'ultimo re d'Italia, lascia il paese. Il suo regno, iniziato il precedente mese, è durato poco più di 30 giorni, per questi viene soprannominato il Re di Maggio. 13 giugno 1956, 70 anni fa, la prima edizione del torneo calcistico Coppa dei Campioni viene vinta dal Real Madrid nella finale dello stadio Parc des Princes di Parigi, batte lo Stade Reims, scusatemi, per 4-3. 13 giugno 1961, 65 anni fa, il presidente del Consiglio dei Ministri Amintore Fanfani si reca in visita negli Stati Uniti con il ministro degli Esteri Antonio Segni, in giornata e a colloquio con il presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy. 13 giugno 1976, 50 anni fa, battendo 4-7 lo statunitense Arnold Salomon, italiano Adriano Panatta vince l'internazionale di tennis di Francia sulla terra battuta del Roland Garros. Panatta diventa il primo atleta italiano ad aver vinto gli internazionali giocati a Roma e quelli giocati a Parigi nello stesso anno. Hanno detto: la luce per noi è l'unica prova dell'esistenza di mondi distanti, ha detto James Clerk Maxwell, data di nascita 13 giugno 1831, data di morte 5 novembre 1879. È stato un fisico e matematico scozzese responsabile della teoria classica della radiazione elettromagnetica, che fu la prima teoria a descrivere l'elettricità, il magnetismo e la luce come diverse manifestazioni dello stesso fenomeno. Questo era l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, con cui chiudiamo ufficialmente il nostro radiogiornale. Ma prima di farlo vi diamo una bella notizia che riguarda un giovane atleta giugliese. Me la vogliamo andare a leggere questa notizia bella, che quando abbiamo poi dei bravi, diciamo, atleti o comunque dei bravi giovani che eccellono in qualcosa, bisogna ricordarli. Intanto volevo ricordare intanto che questa sera e domani sera, cioè quest'oggi, a partire da questo pomeriggio, Giulianova sarà interessata da un bellissimo evento sportivo che coinvolge tantissime associazioni sportive del territorio, che è la Notte Rosa dello Sport, che si svolgerà al centro tra via Nazario Sauro, Piazza del Mare, via Rossini, insomma. Partecipate in tanti. Vi ricordo intanto, prima di parlare della notizia dello sport, qualche piccolo consiglio mangiareccio, perché da Despar, come tutti i sabati, torna la porchetta calda. Per chiamare e prenotarla basta fare il numero 085 800 0127. Ma andiamo a leggere la notizia di cui vi parlavo. Eccolo qui: convocazione nazionale, un traguardo importante per l'atleta giugliese Gianmarco Temperini. L'atleta è stato convocato alla nazionale italiana per partecipare alla FIP Junior Paddle Cup 2026, che si svolgerà a Porto in Portogallo dal 26 giugno al 4 luglio. È la più importante competizione internazionale dedicata ai giovani talenti del paddle. Il percorso è iniziato con il tennis all'età di 5 anni insieme al maestro Fabio Friorà. 3 anni fa la passione per il paddle ha preso il sopravvento e oggi Gianmarco svolge la sua attività agonistica presso il Course Play District di Montesilvano, seguito dal maestro nazionale Luca Di Colli. La chiamata in maglia azzurra arriva dopo una stagione straordinaria che ha visto Gianmarco vincere ben 3 tornei internazionali FIP Promises, risultati di prestigio che confermano l'ottima crescita tecnica ed agonistica. Attualmente ricopre la prima posizione nel ranking nazionale FIP U14, con la prima posizione, 11ª posizione nel ranking mondiale. Gianmarco ringrazia la propria famiglia e gli sponsor che lo sostengono durante il suo percorso: Coccia Costruzioni, Keracol, Bracilab, Finiture Edili, Big Matt Seves, Mille Idee, Mediolanum Banca Giulianova e Perfecto System. Quindi complimenti naturalmente a Gianmarco Temperini, e continua a crescere Gianmarco, noi ti seguiremo, e un saluto anche alla famiglia. Bene amici, siamo arrivati alla conclusione del nostro radiogiornale, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon weekend e una buona giornata. Rimanete perché tra poco ci sarà tanta tanta tanta musica vecchia e nuova qui su Radio G. Grazie a tutti e buona giornata.

Bene, siamo pronti a chiudere il nostro radiogiornale col pezzo scelto oggi da Vincenzo, con Smokey Robinson e The Tracks of My Tears. Grazie a tutti, buona giornata.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma cosa?
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

fiato e comincio. Se ci penso poi non mi viene più, non ti vedo più e non riesco a dire nulla. Lo dico a te, ti racconto. Ti racconto che è bello che sono nato io e poi sei nata tu e che ti ho trovata presto. Così avremo tempo, perché lo so, sarà un attimo. Ti racconto mio fratello, lo dovresti conoscere. Non è un tipo facile, ma, come si dice, non me lo sarei perso per niente al mondo. Ti racconto che se avessi un figlio, vorrei che cantasse guardando il cielo dove mio padre vola e sembra fatto apposta, e vorrei che vedessi mia madre quando tiene in braccio i bambini, che vedessi i suoi occhi con i miei, credo che assomigli all'amore.

quante volte vedi amore e stringimi la mano ogni volta. Ti racconto i baci, ma quelli li conosci. Ti racconto la musica.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cosa c'è che non va? Quando guardi dritto e non mi parli

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Peter.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: mio discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: 미안해.
1: Radio G, la radio della tua città.

Cos'è normale? Ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ったよ。まあ、そのまた。
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Conti ferito, le cose che non sono andate come volevi, temendo sempre solo di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.